Cisa, da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Cisa, forz il dies strus ce tu sto scridar, e vulesse gent terceu in avo tornar.

vagiai, vagiai, vagiai, vai mai non si fermava, il vento la zoflaiva, parabla spegni fain. Che si splendura in steile, la saire tessa teile, mal zu lei non ami il glacce, splendura sul putaccio.

te fat, favlus gul Goliat. Per minci storge normale, se stirano ancora in morale, il glaccio e l'algo in fretta, senza rivir il nif.

andò de corsa su una sudula che al tempo l'al frenaman. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suena su dula che laga, la vendo de corsa. Suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Die plova da calendar. Plo plova plöge in fin in fin giövge in fin in fin in san in fincia di comanda. I plova plövge plova fin in giövge in giövge vai solai il segner vai mai il di vai cerots rumpa tu si ossa.

0: As novitats
1: dal RTR.
2: Zernetz approval quinta annual, val poschiavo turismo, so venin nov direttur, e del di comence grige pletsch, il snivel zu schliene nel decurs del di. E les sis al microfon e Florian Mon, ben di. La radunanza comunale di Zernezza approva il quinto annuale del 2025, quel sera con un plus di buon 880 mili francs. La radunanza ha plinavant delibera in una nuova legge di Vardels Fats de Sepultura e Santeri, quella armonizzesce le vieille legge delle fraktions de Souche e de Levin con la legge di Zernezza. Decis definitiva mainde war la lege venils 27 September a l'urna. Antonio Platz, mide del giornalism en il sector del turism, e surpeie il 14 de September il post direttur de Valposchiavo Turismo, coi comunicesce l'organizzazion turistica. Durant 24 ons al Puschlevin manala gesette im Nile il Grigione Italiano. Platz suon der Thomas Fries, che sta stiers dusons en uffizi. A Burgdorf en il centun Bern a Brijar questa noc il bietg della stazion de tren, plesats nei a Bietgda a confirmar la polizia centunale anvers l'agentura Kisten STA. Il fiu sei sot controlla, il motiv per il fiu neanc bietg in conoscenz. L'incap nei energien influences in l'urari del tren a decine pledadre delle svie fiers federales, tot il tren scursescien tenor plan. Il president ucranais Volodymyr Zelensky propone in incontro personal al president russ Vladimir Putin per discutare in possibile fin della guerra. La maggiorità dels russ ha avonde della guerra e sias conseguenzas e sia pront per pace, ha Zelensky scritto in una brev averte. Il Kremlin ha rispondi che Zelensky possa venir cur calvei a Moscow. Zelensky exclude den tant Kiev square Moscow scolliu din scunter. El propone la Svizzera, la Turchia u bain in paiais del mund arab scolliu per sentupar. Ils Stati Uniti dell'America alzen il squitch sin la Cuba, coi cun imponere sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Concret, ein ins blocca parts della facoltà del presidente ad sia famiglia, comunicesce il ministero dell'exterior americano. Miguel Díaz-Canel ha redia in les reits sociales ed ha scritto che la regenza americana agisce in modo aggressivo ad alvegni a sedustare. La Cuba patesce di una mancanza di carburante e di problemi con le reti d'elettricità provvide la bloccata di import di lì entro gli Stati Uniti. La Federazione Svizzera de Ballapé comunicesce che il visum per Brel e Mbolo sei approvato, uscì poi il giugador da 29 anni viaggiare negli Stati Uniti. Planisà e che arrivi il venerdì sera tempo locale per sia equipa. La nazionale svizzera era sgulata il martedì in direzione della California. Mbolo aveva dentanstui speciare in Svizzera. Se l'ubiente di viaggiare elettronica era venuta dichiarata non valevole curt avant che partire, uscì che non avesse bec potuto entrare negli Stati Uniti. La corsa de Formula 1 a Las Vegas resta rinnovant parte della stagione regolare. Il contratto per corses in la città americana sei veni prolungato per 10 anni, comunicesce il presidente della Formula 1. La corsa sei etablita in tefer curt tempo sco top destinazione. In den primis 3 anni hai la Formula 1 creato una svolta economica di 3,2 miliardi dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 25 novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Ballapea il CB Lumnezia pers o Deufer contro la seconda equipa di Quera 97 con 0-4. Uscì al club di Quera scorsa nil ritardo nel Lumnezianz in 2 punti e si chiatta fino avanti nel 10 rang della tabella 10 sur il strich.
0: La meteo.
2: Il dì comincia bleach e gris, i plove per part fermamain, il confine de neuf se sbassa sin 1700 fin 2200 meter sur mar. En il decurs del dì se schlien ils nivels per part ad idat fasas solivas, i plove be pli sporadica main. En la region de Quera dati fin a 19 grads en Sozelva 16, en l'endi di notte 14 grads ed il plitiaut esien il mesauc con 24 grads.
1: Vias e traffic.
2: Con noi visite quintassi nel spastel Gioia Bernina, Focola di Livigno, Alvra e Flüela.
0: Qui in stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Nulliamo dal tot. Al prim dovri amo un caffè e oz er per soccas suttas. Mes nom Livio Fofa, se ci vuoi un buon dì.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

As rebels con veglias spanzas qui a proer terra in vender di banure e audisch cuci des. Alla natura farà quest'aim garantì fici bain, ma si va all'ora col velo e loro si sempre mangi be un scheiss. Ne fa tot duasi ad la duscia a banura, la prima è ad a cià, la seconda è ad sul velo e sono moduna clitch mol sco un ciaun bonia. E tot quai al dice a lei in se far buona figura, cioè una trattante cravatta e lei ha mostrato da mia meldra vart, non qui è però terra, ho garantito lì, non hai una nuova chef, e appunto per ella lei far buona figura, però per fortuna non mi avezzla Simona camminata e da pudala, no direttore di RTR dai allora, $8 set qui è però RTR e da più del time dai giusto, scoprosso vendri a banura. Noi in con grande spazio direzione fin demna

Ella ist da sei las Festes da Nozze Maridala in Mai a Londra in einer Zeremonie privata al Aktor Callum Turner. Al Kommentar in der Hühner, soltims Dietz, alla Feste già, sia grande Feste a Palermo in Sicilia, con Familia i Blairs, Jasts Prominenz. Due Lipaini Dulli con Houdini. Amore la serata. Ma Eroz arriverà all'amo, la cassa d'oai del giganto, fin pro la snoitaz dalla mezza.

0: Giando con Casa Dus, in vendere venura ed in stat las 6:30. Las noitats con Florian Mon.
1: La radunanza comunale de Zernezza approva il quinto annual del 2025, quel sera con un plus de bunemen 880 mili francs. Plinuante sveni delibera in una nuova legge de vardils fatti de sepulture e santeri, quella armonizzesce le legge de susce de Levin con la legge de Zernezza. Antonio Platz, mide del giornalismo nel settore del turismo e sorpiglia il 14 di settembre il posto del direttore del Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore ha il Puschlevin manale gazette in il Grigione Italiano. Il presidente ucraino propone a Vladimir Putin un incontro personale per discutere la possibile fine della guerra. Volodymyr Zelensky propone la Svizzera, la Turchia e poi in un paese del mondo arabo scoglie per si incontrare.
2: La meteo.
0: Pluvia intensiva questa notte, naive per parte fino a 1600 metri, per l'estate si scinge da un, ma ossa veni pratica mangi da dura melder. Sono a banura, veni vi più sotto durante il dì, svaneschen le nuvole via più e ci può dar qua e l'aere un passo l'ai, al da più io le svalz del sud. Il stesso, becun t-shirt, noi essi a zorcià, un pullover o iachina za poi dovrer, pro temperature maximale zoz, tanter 14 gradi in ingiadinata, e di nuovo a Quaira.
2: Vias e traffic.
0: E appunto la notte ai er dat nai visite ci des da far quint su spas del Giulia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra, ierci da vasur al Flöla, con naifs in via. Speresh, ci vu fat bun viadi, in mince cas fat attenzione. Heute ist Wender die Venura, flott ist qui e flott nun ist embolo beim Bad Plü qui. Forza out Erschon, duldi el podera osa final meinsch Schgoler oz eintis Stadis Unizi al Melderkas, sa sieter ilura al Titel de Champion Mundial. In buncin gemnas ilura. Hai, ci sind so mir amo con dormer, aters sind so mir in pe, i au sa dish, qua es be. Se divide um bom dia.

0: der vendri a banura oz in pensco un viadi intorno al mondo. Questo qui è stato Camilla Cabello con Havana, o der Havana, scusa, ella dice, iam, non fai in avanti viadi.
1: RTL Impuls.
0: I pisserai in cepa in pein sentiments da vacanzas. Gianna Doschletta es nempe stata fare in viadi in Georgia. E as a quinta, qui stemna un pa da paiais i umauns.
2: Anton es la guida. Anton es l'om de la montagna. Un bab superbi ci quinte da sia figlia. Un bab superbi ci passainte tuad l'invierno su co in questas tendas de militer i las montagnas del Caucasus. El conosce mince bösch, mince crap. El conosce mince via per ir in su, mince stürte per nir in giù. Per el es quist il paradis. Un paradis per i clito. Forse c'è quist es l'ultim an c'è il surveni il permis de pa sentir col in viern. Forse c'è il stu turner in sia paiais. Forse c'è il veni intreciu in una guerra c'è il non ome volia. Tasso es la cuginunza. Tasso es la buona orma da quist lö. Da steht lavurla in una cugina industriela. D'invierno fa la vacanza su co. Vacanzas, perché c'è la stu cuginer be per vardes personas. Liet spuzulente ci vo in tura in peda 250 lavorenz. Si estenza es el listes moment er la ce de feuci des part de la tenda in oce nus mangens estens in compagnia. Intent ce nus gustens sies creaziuns magicas, sies speises bunismas, udinzes cu cele guarda videos e ria e ria. Forse cele nus sainta isolide perce ce nus nus avens discuorer cun ella. Forse cele nus senta ristretta, sico, in sia tenda de ce de fe. Gleb es la giudent, Gleb es l'om per tuat. El es quel ci spiele la sendes zieve ce que una via. El es quel ci gira e la naif in ciò cesuat per pisserer ce nus egens una bella sauna ed una duscia ciuda. Forse c'è il giù delle slavurs monotones del spaler naif in plir benzin pur ter laina. Forse c'è quei giude de smancir c'è il stuvero turnir in un paese con un futuro incerto.

0: Chars grijunzi grijunas, sucus pamirs, al prossa mais, vini da dati in grijun. Questa findemna comains la final mangi di Niblerta velà o se si gitti in avanti la 5 di nuovo la festa federale da tir ci ha d'arciauniada le in grigion. Un das evenimains da l'on, las dimensions sono proprio enormes, bun 36.000 treganzi tregantas a mesurraun anti las più differentes disciplines, tot in tozza fai quint con ver 100.000 personas ci visitraun nos centun per questa festa federale da tir. E al motto della festa esio Passion e Tradition. Ma c'hai is insomma la passion del sport da sieter, da trar, e coven vivu della tradizione? Precis, quellas domandas eini tut in mira.
1: RTL, Centela du Monde da Lemna.

0: Jei in festa con una lunga tradizione, ad in sto interpretà quella a moda contemporanea, sportiva. L'engi la var da vostier militari che insleva trana il tiradur della popolazione per il combat militare che è bosci attuale. Se non si in le circostanze mondiali, forse bene, per incontrare esi oggi in un incontro sportivo con in background historisch ins letzte Jahr.
1: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann der Zehner treffen.
2: Fürs halten dünner BFR, BDscher, so man kann noch nicht mehr kaputt sein.
3: Die Faszination wie der Sport, der Trar ist. La Präzision, ci arriva der Tocker in eine Scheibe, in lunga Distanz.
4: In diesem Sport, ci ne volbe Forza oder il Korpnan, i voler mental, col c'è.
5: Io credo che uno vai piuttosto per me.
6: Prima va a precedere la città, a per l'altro le sue fa buoni risultati. Alla compagnia e principalmente.
7: Ma è. In fondo natürlich una grande relazione. Ma già esci che non avevo un po' più di ragazzi, vai a mal.
8: Io sono con la boys 90, vai in cielo un po' spiegato, si allegra la città, buon risultato, ad è con i colleghi che sta lì, avvi una buona fiesta.
7: Esce il pronode era già un po' tradizione, però certi clubs è già un po' il sport.
5: Io trattiamo Radina. Sind sie nervös, zu tika kurva, qual sanche kurva, aber gern jukoi, a tirnus, sind sie nervös, sche vai je per vini proprio seurels, a sta, wieder moment, a kuku ka fascinau mai, also si tai per mai, vein per cien technica, a ottanta per cien ai lavur mentala.
0: Per me è una vision, ja fetch bugen, quai, per quai che in quel momento in setta, sanze fa nur d'auter, e pregolus in setta comunicazione scharfa ad instoppare c'è mo vida quei a quei dati una buona contentienza senza fare un bi risultato.
9: Io non è se da scuola mi grondo.
3: No, io quel che è in avanti bi che vuol mantenere è tradizione.
7: Ah, ed è già, ho detto in buon romanzo, spannante. Ci fa piacere mo.
0: Se capisce, è una grande riunione, è una festa popolare che riunisce tiradurs dell'intera Svizzera. Els vengono, el grigion, el svezzan, nostra cultura, nostri lungaz. Quello credo è il bivio di quello.
10: E lo Giovanni, buon tun a tutti quelli che partecipano alla festa del Tir Federale, che è qui a Quaira, ed insomma in Grigion.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Zernetz approval quind annual, val poschiavo turismo sovenin nov direktur, ed il di cumenze grige bletsch ils nivels schlienden tanden il decurs dal di. Illes siat al microfone Florian Mon, ben di. La radunanza comunale di Zernezza approva il quind annual del 2025, quel sera con un plus de bunemain 880 mili francs. La radunanza plinuant delibera in nova legge de vardels fait de sepultura e santeri, quella armonisesce les vieilles leges de les fractions de Souche e de Levin con la legge de Zernez. Decis definitivamain de vard la legge venils 27 de settembre a l'urna. Antonio Platz mide dal giornalism en il sector del turism e surpiglia il 14 de settembre il post de direttur de Valposchiavo Turismo, quei comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 onza il Puschlevin manala gesette mnilla il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiars 12 onz en Uffizi. A Burgdorf en il Centum Berna apri già questa notte il biglietto della stazione de tren, plassat naia Begida, a confermare la polizia cantonale anvers l'agentura Kisten Estia. Il fiaus aia sotto controllo, il motif per quel neanche Begida inconoscente. L'incap naia negin influenza sin l'orario del tren a decine pledadra delle svie fiers federales, tot il tren scursescen da nor plan. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un incontro personale al presidente russo Vladimir Putin per discutere una possibile fine della guerra. La maggiorità dei russi è avvunta della guerra e sue conseguenze e è pronta per pace, ha Zelensky scritto in una breve avverta. Il Kremlin ha risposto che Zelensky possa venire cura che viglia a Mosca. Zelensky exclude den tant Kiev scoire Moskau scoglieu din scunter. El propone la Svizzera, la Turchia u bain in paeis del mond arab scoglieu per Santupar. Il Stadis Nitz dell'America also nel squitch sin la Cuba, quae cun imponere sanktions incontro il president cuban Miguel Díaz Canel. Konkret ein ins Blocka parts della facoltà del presidente de sua famiglia, Communication Ministeri dell'Exterior American. Miguel Díaz-Canel ha reagito in les reit sociales ed ha scritto che la regenza americana agisce in modo aggressivo ed el vegne a sadustar. La Cuba patesce da dine mancanza de carburante de problems con la reit d'elettricità, provide la bloccata d'import di Eli entras il Stadis Uniz. La Federazione Svizzera de Ballapé comunicesce che il visum per Brel in Bolo sei approva, uscire poi il giugada de 29 ons viaggiare nel Stadis Uniz, planisare che arrivi il venerdì sera tempo calter sia equipa. La nazionale svizzera regolata il martedì in direzione della California, Embolo aveva dentante stui speciare in Svizzera. Se l'ubiente di viaggiare elettronica era venuta dichiarata non valevole, cur davanti che partire, uscire che ne avesse becci potuto entrare nel Stati Uniti. La corsa di Formula 1 a Las Vegas resta rinnovant parte della stagione regolare. Il contratto per corse in la città americana si è venuto prolungato per 10 anni, comunicesce il presidente della Formula 1. La corsa si è stabilita in un kurz tempo sco top destinazione. Nel primo 3 anni la Formula 1 crea una svolta economica di 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 20 de novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale de Ballapé ha il CB Lumnezia Persor Deufer contro la seconda equipa de Quera 97 con 0-4. Uscì il club de Quera scursoni il ritardo nel Lumnezians sin anche 2 punti e si è chiata vinevanzi nel 10 rang della tabella di Est sur il Strich.
0: La meteo.
2: Il dì comincia a bleccia gris e plova per parte ferma, ma il confine neuf si sbassa sin 1700 fin 2200 metri sur mare. E nel decorso del dì si sliene il snivel per parte e di dat fases solivas e plova bepli sporadica, ma in la regione di Quere date fine 19 gradi in sottselva 16 e l'endi di notte 14 e del plicciaut e si è nel mesauc con 24 gradi. La sonda comincia con nivelli di insecplievge, il suente di splendore per parte del sole. La domenica date in grande parte del centun sole, le temperature vanno in circa sì, sin fine 23 gradi a Quera.
1: Vias e traffic.
2: Con 9 di quintassi nel spazio del Gioia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra e Flüela.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es la 7-6. Non si fa di badaccia e non si fa niente speciale, ma alla fine della squinzola si fa buona fiura. Da spiegare, noi abbiamo una nuova chefa. Simona Caminada è stata presentata con la nuova direttura dell'RTR.
4: Ella è semplicemente stata la Mildra.
3: A menià ir Vincenzo Augustin, presidente della SRGR, ci è stato intrecciato fermo nel processo di reclutazione e decisione. La Mildra, che ci ha chiamato RV, schon weiter bein. Forza senza CV laut. Perciò da più di Simona Caminada e c'è la vo per vu auditors e auditores dal daini la prossima mezz'ora.
1: RTR informativ e divertente.
3: Mes nom Livio Fofa, za Divizion Bundi.

0: Ray, qui a pro RTR, actualmente una delle grandi numere della scena di musica, con Raiz in Svizzera, zegn dell'Appenzell e ella è tetovata la bandiera svizzera sin ses braccio. Dal di qui a pro RTR, venerdì a benura, le 7:14. Ocesiol di doccia, nu qui a pro RTR, che ne scegna la nostra nuova chefa, Simona Caminada, oriunda de Castrisch, e donna, una donna che tutti questi titoli regolar, meint RTR, che ne oschen. Avant, passa, va in giol, ons, alla nempe registra, al terz, Top Pop Rumaunch. Torna bel nome da spela alla schon löns da fatta un nome in pustitschko giornalista e quai in differente posizioni per la SRG SSR tantrata resco praticante pro RDR più tard corrispondente del Grigion per SRF os ultim sons corrispondente ad SRF dall'Italia a Roma. E c'è alla rapporta dall'elezione da Papa Leo.
1: Schon vorher sind ja sehr viele Leute hier auf den Petersplatz geströmt, gerannt, muss man sagen. Es gab Jubelschreie, die Leute haben gerufen und in dem Moment, als er dann auf dem Balkon erschienen ist, ging hier eine riesige Welle des Jubels durch die Menge. Ich habe auch viele Leute gesehen, die Tränen in den Augen hatten bei den ersten Worten. Sehr außerordentlich, das hat die Leute hier doch sehr bewegt.
0: Ino in Grigion, ino pro las Raiz, sco direttura da RTR.
2: Dolma, che RTR resti a stetti in una ferma casa da medias.
0: Ciò ci ha motiva a Simona Caminada da annunciare ciò e ci ha avuto da aspettare dalla nuova direttura sco aspettatura e aspettatura, auditura e auditura, quai dal daini giusto sco prossimo.

0: Ed esita tot slistes pibot curcisa dera vida maisa e antaro china i bab o mamma di gen tot in neada quetezza e alle steigler las noitats in radio venderdi banura las 7:22 giavus un bundi i precisisci esierit a Simona Caminada la nuova direttura da DRTR.
1: Yep. Teile la consumescel erter de picchia son pincia. Quei erter veve din una grande importanza a nostra famiglia. Qui era las novitats da miez dini la sera, venze te lau eren so rassoivels sin maisa, ven te lau ce novitats gidat. Erter au cumpignaume in to quel sons.
0: I ben botan la erciuf fe pel manster de giornalism i quel tala a porta pro RTR.
1: Io sono crescita sia che strigen su selva e avevo incidere in romanzia mia carriera giornalistica. Lanciata era quei tiela quotidiana. A sventa, scopo svei sdeci, gleiti a sciantir RTR con in practicum. Io avevo in priu da fa televisione tir RTR.
0: As ultim sonza le loro laurea in differentes funzions pro SRF l'ultim a Roma sco corrispondenta da l'Italia. Io so appunto al retuarn in grigiun in patria. In ulia be per nus müdera alc din per se per vu.
1: RTR fa una buona lavora dei tier del publicum coi veseli eu. Io vai idees, io vai visions con Sven fa. È un pifetch quai, qual es lesso aber usa bo schon tradi, io les e vini in quella casa, io les cincia a tadla, cerca las collaboraturas, las collaboraturas vesen, a co els se metten avon e da fanias program è un pistretch pel publicum, io les i en discussione con ies publicum, nu stuein resta ad esser la vush e il nome della SRG SSRL Grigiun RTR ha una grande importanza e per una generazione futura, per questo non si dice che il tier del pubblico e non si mai essere a vonda del tier del pubblico.
0: E qua farà la per voi, insieme con noi. Simona Caminada ci sdoppilerà a primo di settembre se uffici con direttura dell'RTR. Tutto il discorso con ella c'è er online su rtr.ch. E a proposito Simona Caminada, ossa tala dal daini era molto scelto c'è Blairs da voi, tala che non c'era un almeldra, donte ci non saven, forza fini nostra, ciccia ella is almeno qui pro RTR dal 2005, alla ne per registrare al terzo Top Pop Romance. Simona Caminada, con Tuarna.

0: Terin Vender di Abanura i d'impact moment dall'Aini allora quista classica erquia. The Cure, Friday I'm in Love, avant però las noitats con Florian Mon.
1: La radunanza comunale di Zernezza ha provato il quinto annuale del 2025, quella sera con un plus di abbonamento 880 francs. Plinuan è si venuto a deliberare una nuova legge di guardare le fatti di sepoltura e santeri, quella armonizzazione le leggi di Sush e della Vin con le leggi di Zernezza. Antonio Platz, mide del giornalismo nel settore del turismo, serpia il posto di direttore di Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlavin manà la Gazzetta e mnile il Grigione Italiano. Il presidente ucraino propone a Vladimir Putin un incontro personale per discutere una possibile fine della guerra. Volodymyr Zelensky propone la Svizzera, la Turchia o ben un paese del mondo arabo scoglio per si incontrare.
0: La meteo. E a dis così des l'emna passata passa 30 gradi, oz nai finio sin 1700 meters, also normal non è squai. Ma la buona noa i vegn milder. Sciona banura vegn vi più sutti durante il dis vanescion las nuvles vi più e se ci può dar qua e là eramo un pa solai al da più io las valz del sud. E li stes bec un t-shirt nu jesi a zorcia un pullover o una jacchina se poi dovrer pro temperaturas maximales oz tantert 14 gradi in engedina nata e de snof a quaira.
2: Vias e traffic.
0: Ah, da Knifes a si gente ci des de far quint actual ma inch con Knifes in via. Si da vaso da spas del Giulia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra ier Zural Flöla. Fat attenzion e buon viadi. Forza non ha avuto di dare buone nuove per la nostra nazionale svizzera di Balabè e Brelembolo può finalmente far viadi anche negli Stati Uniti se funziona con 6 visum e c'è in prendaini e ordato quella storia c'è per Gudonier contro la burocrazia degli Stati Uniti dovrà da fatta una smeldere di chance di più che 90 minuti
2: RTL da luz per vus.
0: Javier Jadel, un buon sgol a te Stati Uniti e a voi un buon sgol a te questo di e a te questo di. La fin d'emnes davanti e desvenderdi.

0: Tjadefø kun cartolina.
1: El Kikeri 6 presentata folk vossa putia del vich en la region.
0: Partenza fulminanta da Vendelin Cabernarda, Lionge Godanian runde un dudes vans, l'inverter count ci da Oz Bundi, Sar Vendelin.
2: Bundi, insieme.
0: Sar Vendelin, ja sa, el is un grand fan da Balapé, in un emna, el schon in pleina vigur. Quo is, les jo un grand tog da vent, i da rai lora erigit un cusuraris, mince tante difficultats da ciutur quasiosi li stes. Zalegral sul campionati.
2: Ja, ja, se legro fech, come interessante, ma la Svizzera, dels autos jugs, che fe interessante, eh.
0: Ci deso se bler più grand in tre paes, ci da sur cientius, cura un toc quadras, dai aspetz, ce l'vez in paim più critic, o dice il simple mangi, no, ja, ma legro se ciut ce ci veni?
2: Oh, io, fe bi, chi fan in tre tiaras, il donne, chi fan i sprezzi, smegnaus.
0: Also per Tickets maniael, ha?
2: Ja, yeah, exakt.
0: Ich schlöwe es als Studiant dir via.
2: Ma, na, jetzt wo grad, aber ich habe halt eine Konkurrenz, ich habe zu gut ogni im Biet.
0: Hai, also ich schlöwe, quasi l'un istoria, c'è no dal Daniel Loreno, ma van la sot, schco quest fans ein til Stadion da at Stakes, ci polonir gratuita mainz. 14.000 fans ci polonir la gratuita mainz a Twitter. Zios, per c'hai, qua dal Daniel è in pack mind. So, Vendelin, noi in runda duai, Natalia Weber è zero qui.
3: Buongiorno, Sir Vendelin.
2: Bendì, Natalia, bendì.
0: Lein Wetter, co ci va oz, ha? El pront?
2: Ne, es pront.
0: Un minut de venda d'ossa. La nuova direttura da RTR Laura actualmente a Roma.
2: Ne.
3: Giust?
0: Simona Caminades, la prima direttura dell'istoria da RTR.
2: Ne.
3: Us?
0: L'ensemble E, ci fa quiston al premi da cultura grigiun.
2: Na.
3: Giust?
0: L'Uffizio Federale da Cultura sottostà al Departamento dell'Intern da Elisabeth Bohm-Schneider.
2: Yeah.
3: Giust?
0: Al Cuslier da Stanz Daniel Josic, müde dal Partito Socialdemocratico pro il Partito Liberaldemocratico.
2: No.
3: Giust?
0: Al Piz Vilan espluat col Piz del Calanda.
2: Yeah.
3: Cos?
0: Duai Taliaunzion ozza al mezzfinal del torneo da tennis Roland Garros da Paris.
2: Ja.
3: Giust?
0: Al Chantung Grigiun a un Gweint sias Contributions per Chance de Protektion.
2: Ja.
3: Was?
0: Burgdorf, jol Chantung Bern a pio mein Listes Blers abitauns Colion.
2: Ja.
3: Was?
0: Al Chantadur de la Band di Ärzte a nom Campino.
2: Ja.
3: Was?
0: Pro la Festa Federale da Tir, ci comainza Oz, the Five Quint. Pro la Festa Federale da Tir, ci comainza Oz, the Five Quint, con circa 100.000 tregants e tregantes.
2: Na.
3: Questo è corretto, sono i visitatori, ci sono 100.000 e var 36.000 tregans e tregantes, buonissimo.
0: El, Valer, a Sieter? Valer, a Trar?
2: No, no, io non posso stare.
0: Ok, avrà aiuto forse con volontari, a creare ci dà, erano 5.000 volontari dovrni.
3: Incredibile.
0: Sumas immensas. Er qua in Uglia?
2: Ma io le valico mia classe, abbiamo la bupreo mai.
0: Ah, okay. Ah, qua yeah. Era la possibilità, dai scena concorrenza, ci si può dare annunzio per ir con le classi.
2: Yeah, non ci sono mai quelle case, poi io.
0: Ah, ok. Natalia, tira bi launch?
3: Hai, una spettacolo vince fate, una di più vissens in c'è drovo. Io no. Bestia per sé scorrecte se sei vissens drovo in runde due.
0: Ai, ai, ai. Vendelin, ich sehe mal, Nein, aber eher du das. Oh, also, Ater, so, Jon, du hast dies per Gudanier, du
3: das.
0: Ed è semplicemente c'è un paese, Burgdorf, il Centum Berna, per esempio, questo sono 17.000 abitanti. Also, è blab, più grande, sco, Lyon, ha? E al Centum Tour della band, di Ärzte, non ha nome Campino, questo quello di Totenhosen, di per sé Sebastian Krumbige. Quel festeggiato al 60° anniversario, da più di quelli, allora, in, buon tre quarti d'ora. Vendelin, grazie Fitch per la partecipazione.
2: Yeah, grazie a voi.
0: E un buon campionato mondiale, Blair Plagiar, yeah. Sediamo io in Svizzera, si sceglie che non si divisa in qua, e niente in altre ada. Arrivair.
2: Adieu.
1: Il Kikeri 6, presentata folk, vostra puttia dal Vich, in la regione.

0: Ah, la febbre da la pequa la crash da di per di in un'emna sai non ci ha guadagnato o ci ha dato in pari prol io d'avertura dal campionato mondiale da balapè 26 da i da stadions da balapè in cui il mondo ci sono cult ci ha un pro fans da balapè status da cult come per esempio al Wembley a Londra Maracanã a Rio o era il stadion da Zaz takes a Mexico City. E là non ha bello in Ievia a lieu d'avertura del campionato mondiale 2026, là ha fat Diego Armando Maradona avant courantons al gol del centiner.
1: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
0: È solo incredibile in giù c'è il veo triplore la mezza squadra inglese e l'ultimo fat amo al gol e son quella iada e er questa iada zizzeraun in quel stadion leggendar personas ci nu pain nulla per lur plazzas questa è una storia c'è questa origina von 60 anni e ci aggredentà l'ultimo tempo la FIFA. Curce il stadion da Azteks a Mexico City a nempe schnunir a fabricià a fin l'on 1966 ven in paimpa Pax Raps e per quai unas gestionaris e l'ora cercià i vendu milis da plazzas a privats ci ampaia in bel import cul in promisciun non aunti novons entrada libra per tot as arrangiamains vuol dir fin l'on 2066 e con quai vaglia quiston quistin promicion er pel campionati mundial 2026 contro quai allora la FIFA chiusa judis mexicans hanno però decis quest 14.000 sets da spettatori e spettatures polen ir a chuter gratuita manches 5 years del campionati mundial ci sarà un antil stadion des Aztecs. La FIFA asa do sta ha però pers. Al don finanzial non surpiglia naturalmente la FIFA quella sto non surtor as gestionaris del stadion ci non vendit nulla alla FIFA da to quisquia quast var 45 milions francs. Due fazit da questa storia, stata una fitch buona investizione in quella ada, si sa ciuta a sprech, si sa paia per un biglietto. Fazit numero due, contratti valien, mince taunt da fatta per la FIFA.

0: Las novitats de RTR.
1: Zernetza po vil quind annual, val po schiava turismo sovegn in nov direktur ed il di comenza grigia blec ils nivels se schlien en il decurs del di. Il esoccia il microfono e Florian Mon, bien di. La radunanza comunale de Zernez ha approvato il quindannual del 2025, quel sera con un plus de bunemen 880 mili francs. La radunanza ha plinavant deliberato una nuova legge de var dels fights de sepoltura e santeri, quella armonizzasse le vieille legge delle fraczioni de Souch e de Levin con quella de Zernez. Deciso definitivamente de var la legge veni il 27 de settembre a l'urne. Antonio Platz mide dal giornalismo in il settore del turismo e sorpiglia il post del direttore de Val Poschiavo Turismo, quel comunicasse l'organizzazione turistica. Durante 24 ore il Puschlevin manà la gazzetta Emnile il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiers 12 ore in Uffizi. A Burgdorf, in il Tentun Bern, a Brigia questa notte il biglietto della stazione de tren, blessato nella Bechta, a confermare la polizia tentunale verso l'agentura Kisten SDA. Il fiau sa sotto controllo il motivo per il fiau non è ben conoscente. L'incap nella negina influenza sin l'orari del tren ha detto in pledadra delle vie fiers federales, tutto il trens cruzescen tenor plan. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fino ad 8 miliardi di crediti per Kiev. Plinuant in planizzate sanzioni severe incontro il settore de finanze, dieli ed incontro l'industria de miniere della Russia. Erintins Republikans an sustenie il nov paket, erasche la partide refusesche ulterior sustegn. Sco proxim stoil senat decider, isco ultim po il president amerikan Donald Trump ang exprimer in veto. Il Stati Uniti dell'America alzener el squitch sin la Cuba, quoi con imponer sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Concret einens blocca part della facoltà del presidente ad sia famiglia, comunicesce il Ministerio dell'Exterior americano. Miguel Díaz-Canel ha reagito en les reiz sociales ed ha scritto che la regenza americana agisce a modo aggressiva e che venia sadustar. La Cuba patesce da una mancanza di carburante e di problemi con la rete di elettricità, provvede la bloccata di import di eli entrasse al Stati Uniti. De cor che la balena Timi e crepada ne era vinevant bec clair, in a gruppo d'experti ed esperte san terminale l'eximinazione del cadavere en il Danemark. In saia bec cetable sura sed erano gli insobjekts esters sco reiz de Pestiare en il Magun ha detto in biologa partecipata all'obduzione. Claire dentant che Timi era in famele, tra le prime observazioni supponevens anche in giuven maschel. Sco proxim pass venien proves del tessi intercurides, risultats spetien ins dentant piren plersmais. La corsa de Formula 1 a Las Vegas resta vinnevant parte della stagione regolare. Il contratto per corses in la città americana sei veni prolungato per 10 ore, come chiesce il presidente della Formula 1. La corsa sei etablita in taifer kurz tempo sco top destinazione. In il primis 3 ore hai la Formula 1 crea una svolta economica da 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 25 novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Balapé ha il CB Lumnezia perso d'Eifer contro la seconda equipa di Quira 97, quoi con 0-4. Uscì al club di Quira scorsa nil ritarsi nel Lumnezianzi in 2 punti e si è chiata vinevanzi nel 10° rang della tabella giust sur il strich.
0: La meteo.
1: Il dì comincia grigia bleci plova per part fermumain il confine de neuf, so basis in 1700 fin 2200 metri sur mar. E nel decurs del dì so schlien ils nivels per part di dat fasas solives e plova bepli sporadica main. E la regione quere dati fine 19 gradi en so selve 16 en lente di notte 14 ed il pitiaut esie nel mesauc con 24 gradi. La sonda comincia con nivels ed in zig plievdje, il suentermens di splendura per part del Sulei. La domenica date in grande parte del centun Sulei, le temperature vanno in zig in si, sin fine 23 gradi a quera.
0: Vias e traffic.
1: Con noi vesi de frequenzi nel spas del Gioia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra e Flöle.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il es las otises. La nomlich al stets prenomsko al plü grand komponist zu Einstein tant per as aves hits cha pü a mein minchün genosche iats feste des als 60 anniversari. Sebastian Krumbiegel. Al nom nos dis forza nulla sia musica can you shout però con garanzia vi el sta anche center la prossima mezz'ora qui a pronu mesnom Livio Foffa flot ciò vu passantavot questa benura insieme con nu giovisch un bundi
2: RTR unique

música chinos dal da mincha di anti la radio. Giorgianda Simon, Pashanim kun Zomer Evit. E kun wine operas classicers. 1979. Un ulterior hit, grand hit, das Bee Gees. Finto in Plaza Duai in Svizzera, Tragedy.

0: Pass BGs con Tragedy qui pro RTR in venerdì los otti vanci duai esi ios pro in musicisti alli stes prenom scol plü grond componist tu daisch de totes temps. Nempe Sebastian. I quai non es un per cas.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Se geni tu arzer an empe ficic musicans, si per quai al ciuv lur fil, ci des nesciues cinc de un del 1966 a Leipzig, al prenom de ningiun atrco da Johann Sebastian Bach, nempe Sebastian Krumbiegel. Sia mamma, per esempio, era scienziata da musica e direttore del Museum da Bach, ma forse si è domandato se Sebastian C. Krum, c'hai? Krumbiegel. Ciao, i chantadur della band Die Prinzen, ci antigni, Gronzitschko, küssen verboten, mein Fahrrad, auch ich qui,

Bachdera aktiv, Meiliser Stadtstudent der Batterie, ja punto con sia Band di Prinzen al vendu Millions da Portatuns. E con sia popolarità a Sebastian Krumbiegel era d'una zingagia politica mainz in pustüt contro Rassism ed Ingiustia. Jots festeggiation se 60 anniversari. L'om ci acciuf se sprenom da Bach, ma ci ha intaunt scritzes ein soundtrack con fitch blers chansons ci sun ozendi semper verz. Qui el, insemble con ses kumpels de Di Prinzen i Millionär.

0: Karin Wendel, die haben nur die Stelle Satt im Metz. Florian Mann, con la strada più importante, noi tanzi da queste ore.
1: La radunanza comunale da Zernezza approva il quinto annuale del 2025, quel sera con in plus da buonamente 880 mili francs. Plinoant è venuto a liberare una nuova legge da guardare il fatto delle sepolture e santeri, quella armonizzazione le legge del susce e della vin con la legge da Zernezza. Antonio Platz, mide del giornalismo e nel settore del turismo, e sorprende il posto del direttore del Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlevin manà la Gazzetta Emnil il Grigione Italiano. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fine 12 miliardi per crediti. Sco proxim sto il Senat decidere.
0: La meteo. Sperasche vun un ischnitz malz als kun ir laurer jau schon ma osa veni melder punto tem schon aber nur veni vi pü süti durant al dis vanation las nuvlas vi pü i ci po dar qua e la als era mo un pa solai al da pü io las vals del süti li stes be kun t-shirt nu esi an sorcia un pullover e akina za poi dovrer pro temperatura maximala stanter 14 gradi in engiadinata i de jnov a quaira
2: vias e traffic.
0: Ier sulles mies ciuti sonore in tackle melder sul Flüela e sul Giulia non esi più da far quint con knife su in via, però i damo d'una pass in Gicides Alp, per example al Bernina, Forcola di Livigno, ier Alvra la es da far quint con knife su in via. Fat attenzione i bumbiadi. Co tuna nasons non ha un per vu, also musical meins. Forza, ishe?
3: Come on, come on! Feel it, feel it! Feel the vibration!
4: It's such a good vibration!
0: Tuna, in pain, sto dice Bobo, non è spero Bobo? È stato un grandissimo hit. Er pronu in Svizzera, in plazza 1 della parada dei hits. Ma salutamo, la ciccia qui sto che è? La risposta, dai, amo, avanti, la snuff.
5: RTR. Unique.

0: grandischem Hit, der Eros Ramazzotti-Ensemble von Tina Turner. Ausser mit einem paar in ein Stil der Musik, kann ich dir in un isla roba da Mincino, in Stil der Musik, ci so sto, ma diciamo ne ha da Zalascharaint. Esce Tony c'ha l'ensemble E suona e con questi stones a questo ensemble si è fatto un nome sur as confins grigions. L'Uffizio Federale da Cultura surda mincion al premio da musica svizzera e un des vengiades quest'anno è appunto l'ensemble grigion E ci fa despo 25 anni musica contemporanea ed è un des più importanti premi da musica del nostro paese, quello di questo Uffizio da Cultura e c'è la flutista dell'ensemble E, Riccardo Caflige, nu dare il primo bot nulla buona da creare ci tocca per os vengiaders.
1: Io avevo creduto a vai proprio scopo se viu c'è il significato qua, quello per cui manager del nostro ensemble dice hey, wow, sai quei più grandi premi che si servono in Svizzera, lo AMC a te a realizzare, già questa è una sorpresa.
0: Ai, di non dare la conoscenza di per sé il raps al premio e dotato con 40.000 francs. C'hai, ci capita preciso con questo raps, non può Riccardo Caflige a dire, ma c'è questo fa un bene, c'è l'ensemble, ti può dovere bene da quale è la flutista persuasa.
1: Il budget è di una scarsa. Quei non dice il lavoro che non si fa, mince toc de tutte nor e de trana ures ed ures an tocca 15 e prons per fare la prima prova. Ose e si sigire sica quei date nus in polster per l'organizzazione, per la planizzazione dei prossimi concerti e sia che in servini tic flat.
0: Cura ci dà il prossimo concerto dell'ensemble E, quai nu lea Riccardo Caflige mo tradir, ma una data e sicura fixa, as 19 de settembre a Losanna, curce l'ensemble E, podrà il loro incontro al premi de musica svizzer. Grazie mille del tuo stile de musica, restai in un certo senso in grigion, questo è sempre 77 Bombay Street. Dalla Tunjasha, Mount Everest.

RTR-in 12 minute si da znov salat da čiče kuiš grondišem hit da zons no naunt, e šta? Ela di per sé il Rapunzel, oh, come on, come on. Ed è il più grande hit. Da lui ci ha cominciato Sco Rapunzel, ci dispara stat model per Calvin Klein. Con prajunz, il fatto conoscenza, sco ci da tu che è in quella iada per un ret Rapunzel, o tindì il però famous per tutto il teatro. Nempe per un des più concienz i bain paiaz stars da Hollywood da nos tem e da sia generazione. Oz fisce gesel sis 55 avan anniversari, nempe Mark Wahlberg. Oz indi da rumpi concienz per vida filmsco Boogie Nights, Departed, Ted o The Fighter, co per vida sia musica, ma

0: Las novitats da RTR.
1: Il Grischun premiesce le vurs de matura excellentes e val po schiavo turismo survegnin nov direktur. Ielles nov al microfone Florian Mon, bendi. Il Centum Grischun ha un drat tra i lavori di matura davanti la diversità linguistica. Il premio doi promuovere la plurilinguità del Centum e venne surda minchon a lavori di maturità excellentes. Tots tra i premi sono venuti surdati scolari che finiscono il gimnasi a Quera. L'imprim premi va in lavur che analizza il dialect tudest de Samignun, che il sullet dialect tudest bec aleman della Svizzera. Plinavant en veniz un drat dus carnet trilings, in che sostegne famiglias can persin ufant steile, ed in che gide a cepir et interpretar els scrafiz vide las chiasas della Val Müstair. Antonio Platz mide del giornalism en il sector del turism e surpi il post de direttore de Valposchiavo Turismo, quae comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 onza il puschlevin manale gazette emnile il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiars dusonze in uffici. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulterior sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari sovvenzioni a fine 8 miliardi per crediti. Plinvant en planizadas sanzioni severe contro il settore de finanze edili ed contro l'industria de miniere della Russia. Erentins Republicans han sostegni il nuovo pacchetto. Che la partita refusesse ulteriore sostegno. Sco proxim stol senat decider e sco ultim poi il presidente americano Donald Trump anche esprimere in veto.
0: La meteo.
1: Il dì comincia grigia bleci, plova per part ferma ma in alcun fin de neuf e ter 1700 fin 2200 metri sul mar. En il decurs del dì se schlien ils nivels per parte di dat fases solives e plova be pli sporadica main. En la region de Quera dati fine 19 grads ed il plitiaut esi en il mesauc con 24 grads. La sonda comincia con nivels ed in zig plievge, il suentrum di splendura per parte del solei. La domenica dati in grandes parts del centun solei e le temperature van zig en si, sin fine 23 grads a Quera.
0: Vias e traffic.
1: Con 9 esi de quintassi nel pastel Bernina e focola di Livigno.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La pluvia va. Anzulai vein nu restein e saludain che svender di avau mezzi o sa eramo questi an dormin pa in più lunch ci ven ir fira e ci un fat o do ci fa un oz la punt e ci sun scegliavo stazim pa in più lunch i letz hai ma auto man cantà un mantun oz a benura ma flotte ci tossa dalla partida allegra mainci
2: RTR informativ e divertente.

0: Ray Garvey con Halo in Udigine, sinceras gratulazioni.
1: La Cuppina. Presentato Bogna in Giardina a School. Il Bogn con agua minerala. Bognaingiardina.ch.
0: I bel didelots eini chief schoneneada inscrit. Gratulazioni per duas jubilaras. Per l'una e squai. Diana Andrea a Friburg, ella festeggia oggi 54 l'anniversario, e il 70 festeggia a Stierva Andrea Töni. Qui sono le due gratulazioni che noi ci per il di oggi, 5 di giugno. Ci ci gratulisce a voi e con la musica ci fa un piacere a voi, dai clai, davanti delle due e mezzi. Io ho la possibilità di andare tras un'ulteriore gratulazione. Al numero di telefono non ha smuda. L'età del jubilar e della jubilara forse già per un anno 0800 20 25 30. Se vuoi conoscere di un 58 anniversari e ci volesse gratulare live via radio 0800 20 25 30.

0: Si sa dal da nom Kleinstein, il rosa sai, e sa va in sa mignon. E da là...
1: La Cuppina.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiardina.ch.
0: Appunto, e da là telefona appunto a Valeria Kleinstein da sa mignon. Buondì, donna Valeria.
3: Buondì.
0: Donna Valeria, ci gratulesh lela.
3: E lei si gratulerà a me sba per vin Schweizer de Saint per 64 aver anniversari e di visar blera sentai fortuna e di tor la vita in proprio pacifica.
0: Ah, perciò hai la duna stressa?
3: Ma mi fai di un stress, sì.
0: Ma voi, non sa la mia nonna da stress, e la ora mia nonna, e da a poi l'ora anche la meritata pensione. Ella non sa fa più sers, c'è il bab, cur c'è il vani ad in pensione, c'è la laurta al manca, e c'è non sa l'ora più c'è tor per mounts.
3: No,
0: la duna agi da far. La duna agi da far.
3: Sì.
0: Donna Valeria, dai, eravamo un po' festa, vien la orda sa mignon, vala a sent, per faremo in viva con bab, mangiare un po' tuarte con bab, o spostato qua in domau, no domenica?
3: No, questa sera è vignura.
0: Ah, e allora dai, questa sera tuarte e festa, per il 64 aval da Dervin Schweizer. Donna Valeria, alla dottorare in canister benzina, qua a Nuglia, eh?
3: No,
0: basta. Io già visto a Sisbap, e tutti questi nostri anniversari, un bellissimo di da festa, e in Sesnom ci fa l'ora al Bap, eravamo un pacchettin con la cupala e blers buones robes da RTR. Grazie, figli, donna Valeria. Arrivai, risaluti, in sa mignon.
3: Grazie.

0: il Mainz, il Siemi. In 7 minuti esi la Novi Metz. Natalia Weber, eso se qui, cordial benvenue, moneada.
1: Buon di Livio.
0: Sono stata qui per il chicca di ses. Cura ci stata l'ultima da Kino?
1: Buona domanda. In un esen ci c'è lunch. Ah, il film di Ewige Liebe ci aveva fatto con Luca Henni, quale sono stata a guardare.
0: Ok. Se vuoi avuti anche Kino? E allora, asti anche per essa.
1: Vai, Kino tutto fa speziell, nabe Kino in una sele stüre, ma bein Kino sot ciel avviert. Il Kino, il Kino opener de cuire, is quistander cio, sulla Plaza Arcas a cuire, e oz doc da guadagnirter me 2 biglietz, e eno di gente ce film ce vos stais ir a guardir, vos potais simplemente decider svesa ce nun ce vesse svuglia.
0: Oh, cool, ha? Quai esundo te stema, se allora sco mince venderdi al grazie a Fitch.
1: Be precis, ce vos volais ingraziere qualcun l'ora stais esser pronz, zivelas des, potais telefonir, ingraziere qualcun, e nostra metteins l'ora in vos nom, però sin nos costs in püschel flurs.
0: Nein, also, ma desi l'ora sonamo da bondersche, ningun nu les dir adix in cun grazie a Fitch.
1: L'ora fisco in trist mond.
0: E l'ora fisco in trist mond in triste svizzera mancia. Dapü, da tot, quai e moblerun dapü in pac moment con Natalia Weber, da mia parte si stat quai, mes nom Livio Foffa. In avant, bundi vet mein con RTR, stat mein, io zeile so

A voce e svelte già aspetta la prossima fin defines in nus. Ens, c'è pure eins per allora, giudair duas dislibers, neanche se senti un po' la dura durante questo venerdì. RTR es fa oz compagnia, es divisi in balance mezzdì, per voi sul microfono Natalia Weber. Buon dì!

Natascha con Nadisna. Di per di es imple il jackpot del Cecciosas, oz pudenza già giuvir der superza tente francs. Es un plein buon der ce propostes, ce vus weiss oz pront per me. Nus giuvains in 3 minuts e vainc.

0: Le singel aktuelle de One Republic, Need Your Love, Nus Giovains.
1: Che chauses, presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions, nikis-wohnwelt.ch.
0: Antil jackpot es ricetten bons in valur de 70 francs, qui sun ils chavazins.
2: La chausa da se girtat, la chausa va be in ina direcziun. La chance wenn der Temp a Temp mit da der Ohr.
0: Stübt ihr Bein, ist eine weise eine gute Idee, den Telefon al 0800-20-25-30 probiert die Fortuna. Sie so, forse zu guadagnais, auch zum Wenderdi, ein Bon in Valur der 70 Francs. 0800-20-25-30, nun proben wir es mit der ersten Proposta. RTR Natalia, guten Tag, ist das Telefon?
3: Ja, ich bin die, ich habe ein Sinn, das ist so rein.
0: Allegra, meinst du?
3: Ja, un po' il stesso fiuc.
0: Il stesso fiuc. Dos giurezza, va bene in una direzione, il vol stesso fiuc, e quello so de rimplazir col temp. Ma il stesso fiuc non c'è un so, zum displeasure.
3: Oh, yeah, bien.
0: Grazie per il telefono, bel di, addio. Nos provainzi in avent, RTR Natalia, buon di.
4: Buon di, carita, che stavo qua.
0: Dona Rita, con c'è provola?
4: Io gli il cermelder. Ma sono stato scingito.
0: Ah, quel ci annuncia l'allarme de feu, eh?
4: Sì.
0: L'allarme de feu è quel. Vain se mettere sulla lista è quel nucer cianze. Bel di, addio. Na, in non è né allarme de feu, né stuzza feu. C'è pure esque l'ora esser 0800-20-25-30 che gente ence provare da guadagnare il bons. Il telefono sclinge. RTR, buon dì, c'è il telefono?
5: Buon dì, qui Giovanna Molinaro dal Chiava.
0: Donna Giovanna, con c'è provla?
5: Vaina pensa alla batteria, ci dice anche l'uro della giù ci smettai una batteria che smettai tutti uno degli stessi vasti e tempo che ci devo se mi dà.
0: Beh, preciso, perché le svolte trovo una nuova. Eh? La batteria, direttamente sulla lista, donna Giovanna, mi displeggia. Stupendo in cipo in avanti. Grazie per il telefono ed un bel dì. Addio.
5: Arrivai.
0: E tu sei. Rivainza, per la prossima proposta, usa sclingere il telefono. RTR, buon dì, ci sono andati.
6: Ben dì, che vai Amanda Belli, questa cosa.
0: Donna Amanda. Sì, proposta.
6: Io ho fatto ciao la, also, la rola del pupì di tigne casa.
0: La rola del palperi di c'è da fu, eh? Sì. Er quel de displegiare il mangio di scrivere su, non c'è c'è in zozzo nerne. Grazie per il telefono. Addio. E ora ci arriviamo per l'ultima proposta. Terce ciosas, buon dì.
7: De bien dica e duf de surain.
0: Allegra.
7: Io dico la cazzola de sac.
0: La lampa de mem o la luce de giloffa, eh?
7: De.
0: Luce in una direzione, dopo in differenti varianti, dos giurezza e so 30 rand de muder ora c'è la rumpa, forse, eh? La luce de giloffa non c'è c'ins però, doni melde. Grazie a tutti.
7: Addio. Addio.
0: E riuscì vainze le nostre 5 proposte, che vuol dire da me, giù vainze per 100 francs.
1: C'è Chausses, presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch

Un classiker tagliem del 1966, Adriano Celentano, il ragazzo del Via Gluck, in 5 minuti is les 10, ed in 20 diceva les 10, is a temp per dir grazie fitch. Se vous êtes ergogente, dire una volta da ciò che c'è un grazie fitch, ma in una forma un po' più speciale, con ormai il mangio. Lo resta, ossia restirla in dervi, forse ci vous êtes als furtinus.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Grischun premiesce la vurs de matura excellentes ed il Parlament americano vuol sostenere più fit l'Ucraina. Ellas dies al microfono e Florian Mon, bendi. Il Centum Grischun ha un dra treis la vurs de matura de var la diversità linguistica. Il premi doi promover la plurilinguità del Centun veng sorda a mincion a lavurs de maturità excellentes. Tot trais premis en venit sordats a scolares che finescen il gimnasi a Quira. L'emprem premi va din a lavur ca analisa il dialect tudest de Samignun, quel solet dialect tudest bec aleman de la Svizra. Plinavant en venit des undrades dus carnets trilings, in che sostegne famiglias can persi nu fan steile, ed in che di da cepir et interpretare els sgraffiz vi de las chiases de la Val Müstair. La Chambra Gronda del Parlament American ha approva ulterior sostegne per l'Ucraina e nova sanctions contra la Russia. Concret vai per in 1 miliarde dollar subvenzions a fine 8 miliardes per credits. Plinvan den planisades sanctions severas in contra il sectors de finanzas e dieli ed contra l'industria de minieras de la Russia. Erintins republicans han sostenil il nov paquet, malgrat che la partida refusesce ulterior sostegn. Sco proxim stol senat decider e sco ultim poi il president american Donald Trump ang exprimer in veto. In Australia hanno le autorità città in traccia illegale di Cacarlacas, scocchi il Ministero dell'Ambiente comunicesce, ha in città passa 100.000 animali in la valetta di radunt 112.000 francs, che è in record. Tantra autor ha in città Cacarlacas di Madagascar, che non c'è grande scuola Palma Mound in Cerci, plinvant Cacarlacas argentines, che viene duvrada scopaval per reptilias. L'Australia ha fatto severe leggi per proteggere la diversità biologica del continente.
0: La meteo.
1: Nel decorso del dì si sliano i livelli per parte di dat fase sulle ives e plove be sporadiche main. In la regione di Quera dati fino a 19 gradi. Il sonde comincia con nivels ed in cieg plievge, il sventer med di splendura per par del solei. La domenica dati in grande parte del centun solei, le temperature vanno in cieg in sì, sin fino a 23 gradi a Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes di Mes Radio.
3: Ed è Pelgilina da Tocquistes Cacarlacas e speresce a vus nuvoque usciema nusens dedicazos da qualciosa bger più bel cu Cacarlacas. Vendredi es adüne un buon moment per s'ingrazieter qualciun. Ed usce in belir giuste la fin defna. E rots podaisos quedar ciò fer dir grazie ficio qualciun e quei tuat simpel via RTR cun la scir regaler flurs. Se vous êtes sgugente ferque, l'ora spudais annuncer in pochs minuts al microfon per vous Natalia Weber. Je vous un bon dia.

0: Nova musica de Niklas con Lonely Heart dislas Dice Dudes.
1: RTR regala per vos in grazia fitch.
0: Hai, e ci volaves vos già lungi notte dir grazia fitch. Grazia per giudere in urt, grazia per portare cese le commissions, grazia per tedler tiers, grazia per ciurir il giat durante le vacanze. Hai dir grazia spoglia proprio per usce bger e ers in usce differenti vies. Una opzione fuse appunto da dir grazia via RTR. E se vous voulez coffer, loro potais vos usa telefonere me al 0800 20 25 30. Dir grazie fiche live al radio RTR e nostra metteins loro alle persone ci surving vos grazie fiche erenche un püschel flurs. Se vous esses gugent, de dir grazie fiche de un telefon 0800 20 25 30.

too short. Of Monsters and Men, Little Talks. Un giun telefon per il grazie Fitch. Que vuol dire? Ce nus non ingrescians als via radio, ma es un giurisme ce vus es ingrescians lore simplemente uscieter les persones. Ingrescier non es po me avuande. A fredliuns, a genitors, als i feins, als magisters, al postin, als chefs, als collaboratours. Simplemente dir grazie a giun. E minchun. Ed in caso che vous voleis una volta ingrescer a qualcun. Ora vent? Loras podais vos erannus certe nus. Nus bilans gugent er incontr vossas annuncios pel grazia fitch pels prossims vendris. Per questa esirs in rtr.ch locetais vos il formular. Lora telefonains nus a vus bilans il contact. E lora fainse una surpresa a qualcun. Ci veis lora de survenir vos ingrescia meint. In duas minuts, les digemets, edis. Grazie Fitch per tutti gli artisti.

0: RTR, las 10:24.
1: Il Gelender.
2: Presentado al Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Ventin de Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: Nus veins als duas Theaters System sul Programm. Il Viturin Montage pudais er ozercere guardir. La gruppa de Theater sind in vida quista saira alles ocil drama in cinch ax. Veng muso in cese de scola. Ils biljets kosten per crescies 20 francs. Il otro teatro è l'ora quel de Sagon, in Asen per Tello, o quel teatro nom. L'Unione de Teatro Sagon s'allegra l'ora su in vostra visita a Intil Curcin a Spermont, la sera alle 8:30, e dentro la presentazione del teatro può dare su sentire ira giodair un appero.
1: Il Gelender.
2: Presentato il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Ventin de Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: Ero se vais ero die idis sul Kornplatz e nas una plaza arcas scuce Eva Dit lova dea quinto una pulente am displeja idis sul Kornplatz. E precis qui is USR il tema. Scufuse da dir da c'è una volta a Kino, suat ciel aviert. Schwus es es vöglia da dir a Kino so ciel aviert a Cuira, lore es il Kinoa precis il giust per vus e pel Kinoa dea so ca duas biljets per vus. Vus es pudais svesse lore decider c'è film che vous voulais ir a guardir. Quei non iso se c'è edis os do quei bilets per quella presentazione de me do quei bilets per l'altra presentazione, na. E regala vous os duas bilets per Quinoa per x una delas presentazioni de film. Se vous es sgugent quels? Ne stai sus fer un guat otter, cuder un telefon a me al 0800 20 25 30.

0: Roxette fading like a flower. E non sei scusa che vuoi a vus, ma me pire c'è qui stando quei enorm jazz jubileums. Min cinci festaggi x un jubileum più grande o più piccen. E 30 rotter, e qui stan er il coro ovriu Danis Tavanasa. Els festaggen il bel jubileum de 20 anni. E qui con due concerts. Con me al telefono è la presidente del coro Daniela Hefti. Buongiorno, donna Daniela.
1: Buongiorno, Natalia.
0: Donna Daniela, questo fin d'efne festeggiais vus al jubileum con giusto due concerti, da mem saire e din domingia. C'è dominescio o se terella actuil, meister le emozioni? Il plagiar, c'è il concerto o no a salura, o totuna la nervosità?
1: Buona domanda. O se al momento dominescio il plagiar, ma avevamo 2-3 anni era già piuttosto una grande nervosità se non dominiamo il programma con quel che è già una grande sfida. Ma alle prove di questi anni hanno proprio sentito che il corso allegra e il piacere dominesse.
0: O se ci potete dire che siete pronti?
1: Noi speriamo che non siamo pronti, ma non siamo pronti.
0: Allora, tieni al spolo, sinci al spolo pubblico, allora allegrirci al programma e sto tu un po' in sfida, sinci al spolo allegrir questo fin d'efna?
1: Gli auditori spesso in concerto con canzoni che non hanno mai cantato. Noi abbiamo voluto fare un concerto speciale per il giubileo, d'entonne in che va busso entro al trucchetto del coro vrio. Ma per cui venuto a componere apposta per quasi 2 concerti nuove canzoni di differenti componisti. Qui monta per gli auditori canzoni fece varianti, scol.ci, specie gli auditori io sono Campus Avis. Le giovani della nostra regione, con una dirigenza Rilana che trovi in riesce in quel concerto enorme con una giovane sbus, ma che è il futuro della nuova generazione di canto. Per un concerto unico che rende la vigna totale.
0: Ah, è questo è proprio interessante, fa gusto venire a tedler. E lo giusto è dito, appunto, creare nuove canzoni. Il motto del concerto è creare nuove, guardare anche l'avvenire. Ma che significa questo per il personale? Ma questo jubileum di 20 anni coro vriu Danis Tavanasa?
1: Per me personalmente è un gran piacere di stare a cantare e quel programma con le nuove canzoni a se presentare col coro. Ma più di ammontata per me, insomma, il coro vivo tra il coro e il canto a di più venire a cantare e venire il canto è un gran hobby ed io sono fatta ringraziare di essere parte di quel coro. Noi siamo in una coola compagnia di mio sviluppo tra per quel svegliante grandioso e venire a stare a fare scivia lessiche scalze insieme ed io spero che il coro ha un gran futuro che non si viene animato di cantare e di prendere parte alla compagnia delle Unioni.
0: Era appunto.
1: Quello che poi rende.
0: Quei rende di stare la compagnia, di stare insieme, di avere buoni temi, e appunto i buoni temi spettano se erano fin d'efna in Sanda Saira, allora alle 8, in domenica Saira alle 5, 2 concerti in la chiesa di scuola Danis. Grazie mille, Daniela Hefti, c'è un kurt piglio tempo per noi, per dare un kurt avviso su questi concerti di jubileum, e allora già vi una bella fin d'efna e buon successo dei concerti.
1: Grazie Fitch, ad invidia quella.
0: Grazie Fitch, addio.
1: Addio.

0: On Spangles con If She Knew What She Wants.
1: RTR Impuls.
0: Ed ora in cui Stefano va a potere un po' in viedi con l'impuls vengono da Gianna Duschletta. Ci sarà quinta da sia viedi il Giorgia. Oggi lo risultim sur dels umems c'è la alò in scontro.
2: Anton è la guida. Anton è l'uomo della montagna. Un bab superbi ci quinta da sia figlia. Un bab superbi ci passainte tutto l'inverno sui co in queste tendas da militare e le montagne del Caucasus. El conosce mince bösch, mince krap. El conosce mince via per ir in su, mince stürte per ir in giù. Per el es quist il paradis. Un paradis per i clito. Forse c'è quist es l'ultim an c'è il survegni il permis de passantir col in viern. Forse c'è stu turner in sia paiais. Forse c'è il vegni treciu in una guerra c'è il non ome volia. Tasso es la cuginunza. Da so es la buona orma da quist lö. Da steht lavurle in una cugina industriela, d'invern fa la vacanza su co. Vacanzas, perché c'è la stu cuginer be per vardesch personas, liet spuzulente ci voin tura in peda 250 lavorenz. Si estenza es el listes moment er lece de feuci des part de la tenda in ocenus mangens estens in compagnia. Intent che nus gustens sies creaziuns magicas, sies speises bunismas, udinse scucele guarda videos e ria e ria. Forse ce la nus sainta isolida perce ce nus nus avens discuorer cun ella. Forse ce la nus senta ristretta, sico, in si attende de ce de fu. Gleb es la giudent, Gleb es l'om per tuat. El es quel ci spiele la sendas zieve ce que una via. E le squel ci gira e la naif in ciocesuat per pisserir ce nus egens una bella sauna ed una duscia ciuda. Forse c'è il giù delle slavurs monotones del spaler naif in plir benzin pur ter laina. Forse c'è quei giude da smancir c'è il stuvero turnir in un paese con un futuro incerto.
0: E tu hai il impulso di Gianna Duschletta e il Viedi e la Giorgia per essere erterlehrer su rtr.ch Scoop Podcast.
1: Impulse.

Robin Linney con Love Me Not. In precis 5 minuts is les unde schlo da quelles prossmes novitäts. Ci so si do ince d'une novitäts de Cacarlacas o si do us un tema forse un poin più agreabel. Nus o dins colore de Florian Mon e es un lore zeveles novitäts der Cio Copperwus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Grischun premiesce le vurs de matura excellentes ed il Parlament americano vuol sostenere le fece l'Ucraina. Il esendisce al microfono è Florian Mon. Bendi. Il Tientun Grischun ha undrà tra le vurs de matura davart la diversità linguistica. Il premio doi promuover la plurilinguità del Tientun e vien surda minchion alla vurs de maturità excellentes. L'imprim premio va di una lavur che analizza il dialect tudest de Samignun, che il sulet dialect tudest bec alemán della Svizzera. Plinuanten veniz undrats dus Kernetz Trilings, in che sostegne famiglias che han persi nu fan steile, ed in che gida cepiret interpretare il scrafiz vide las chiasas della Val Misteir. In Svizzera blers livells daue de leise flums actualmente fit bas, come malgrado la plievige de quest'emne, come mussen misrazions dell'Uffizio Federal d'Ambient, consont per tutiaz seien il leide Constanze di leide Zug, en il leide Constanze ein ins percoistui adattar la navigazione. In Zigauter so muss la situazione dels leis de fermade nel Grischun, quels vengen regulats e la satiate nels livells d'aua actualmen sin in nivel normal, scola EWZ a dit invers RTR. Plibleres persone sind ides a Kino question che l'on passa, come mussen las cifres provisoriques dell'Uffizio Federal der Statistica. En las emprimes 20 nemnes de l'on 2026 sind radund 4,7 milions persone stades in el Kino, quind radund 19 mili de pli che van di non. Ravon tot la vendiavlemne se stade fit buna con 30 jades uscibleres visitaders e visitaders colon avant. La Chambre Grande del Parlament americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fino ad 8 miliardi per crediti. Plinuant den planisate sanzioni severe contro il settore di finanza e dieli ed contro l'industria di miniere della Russia. Erentins repubblicani hanno sostenuto il nuovo pacchetto. Erische le partite refusesche ulterior sustin. Sco proxim stoil senat decider. Esco ultim poi il presidente americano Donald Trump bank exprimer in veto.
0: La meteo.
2: En il decurs del di se schlien ils nivels per parte di dat fase sulivus i plove bepli sporadica main. En la region de quere date fine 19 grads. Era la sonda comienza con nivels ed inzig plievge il sentiment di splendore per parte del Soleil. La domenica date in grande parte del Tientun Soleil, le temperature vanno inzig in sì, sin fine 23 gradi a quera.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Questo fin d'effna comincia la festa federale de Tirun e venimain straminabel. Millis e millis persones ci radunnen per questa festa a Cuira. E nus vens volies saber ce ce vus pensais de quel sport. Les respostes, doque giste scuprossem, per vus a microfon Natalia Weber. Bon di!

0: RTR in Venderdiles 11:15. E durante un mais non es cura bella capitele grigiuna, ma bain la capitele del sport de Trier. A partir de dots fin als 5 de luglio, allo a cura la festa federale de Tir. E nus vens volia saber del grigiun e la grigiuna es il Trier, tradizion, sport o simplemente fascinazion e trova qui, insomma, questa festa. Les respostas da que usa.
1: Iei in festa con una lunga tradizione, ad insto interpretà quella a moda contemporanea sportiva. L'engi la var da vostir militari che insleva trana il tiradur la popolazione pil combat militari che è bosci attuale. Schnus marens in le circostanze mondiali forse ben per incontr esi ozilgi in incontr sportiv con in Background historisch ins letzte Jahr.
2: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann der Zehnertreffen.
3: Füße halten dünner B, fahr B-Dager, so man kann noch nicht mehr kaputt sein.
0: Die Faszination wie der Sport der Trar ist la Präzision, ci arriva der Tocker in eine Scheibe, in lunga Distanza.
4: In diesem Sport, ci ne volbe Forza oder del Korpnan, vuole mental, culce.
0: Io credo che One White piuttosto per me.
5: Prima va a prescindere se sta, a per l'altro le sue fa buoni risultati. Alla compagnia e principalmente.
6: Ma è in fondo natürlich una grande relazione. Dopo già esci, c'è non mai un buon più triganz, weiss am mal.
7: Io ho detto con la boys 90, vien c'è due un po' spiegat, se legger il da città, buons risultati, ad e con i colleghi da Staleu, a vien buona fiesta.
6: Esce es prono della schon più tradizione, però certs clubs es schon da più er sport.
0: Io trattio Radina, sind sie nervös, zu tiger Kurve. Quals anscheinend war Kurve, aber gar Jukoi. A Tirnus sind sie nervös. Sche war jepper wie die Propyros Heurels. A sta, wieder Moment. A Kukuka faszinau mei, also sie tai per mei, wenn per Chien Technika, a Chanta per Chien ei Lavur Mentala.
1: Per mei es in a Vision, ja fetch Bujenkoi, per quel che in quel Moment in Setta, sind sie fahren nur d'Auter. Ich habe Prigulus in Sette Kommunikation scharfe, und ich stoppe der Cemo wieder quei, quei dat in buona contentienza senza fa in bi Resultat.
8: Ja, man es ist das Grüßen in Grund.
0: Na ja, quei sind in Wart bi, kins wohl mantene e Traditions.
6: Ah, ides als, wie ich dit in bun Romanz spannend. Als ci, ai, ci fa plagiare mo.
1: Se capisce, è una grande riunione, è una festa popolare che riunisce a Tiradurs e Tiradurs dell'antica Svizzera. Els vengono al Grigion, els vezzen, la nostra cultura, la nostra lungaggia. Qui credo il bivi di qua.
9: Per voi?

0: Will Smith con Man in Black, l'homme de las novetats, ha un t-shirt olive, vesse dit, con su un chevriol. Questo è Florian Montiot, las novetats cortes per vous.
1: La scolauta de pedagogia del Grischuna registra in augment de 19% tra le annunce per il studi de scolasto scolaste. Per il grun d'ombra de studenti alla scolauta sti prendere fit ulteriors localitats en vista al novon de scola. In Svizzera in blers livels dauer de leise flums actual mein fit bas, che malgrà la plievge de quest'emne. Cuzon patrutiazza nel Leide Constanze di Leide Zug e nel Leide Constanze an ins percorstui adattar la navigazione. Radun cinc mai suenter l'incendi en la bar Le Constellation a Gromontana venien ils possessurs de la bar per l'emprime diada interrogats en zemen. Gidat quella interrogazione per osse criticiation plirs advocats ed advocates ed et el privel che il senza convenit cedir avant trecira.
2: La meteo.
0: Durant el di es scioglien las ultimas nuvlas ad una più ferme e do proprio fasa sulle lives più lunges. La sanda comincia allora per roderci con nuvlas verso mezzodì, da qua era un po' plövge, verso la sera es scioglien quis nuvlas d'arciò. E la domenica, da quell'ora per grande sparta il centun sull'al, le temperature svem erdici un po' in su e riven fin su un 23 gros a cuira.

0: Stephanie Heinzmann con il single attuale Myself. In sé, volevo l'Unione del Teatro Sagonias presentarlo tu un passou, qui, squadrina in Halle. Ed erano le mezze prove del touch del teatro in Asen per Tello. Quel aveva Manfred Veragut scritto apposta per la gruppa del teatro, ma invece da fare appunto tu squadrina, o allora domi deides.
1: Quando il tocco ha iniziato a durare, ho detto, ah, qui fu un tocco da ordavirt, qui è un tocco da fare con Sagogna in speciale. Allora, quando saldo ci ha discutato, è possibile, noi l'hanno ludato, ci hanno l'idea, o cortina spermone, qui fu grazie a una, in sasso mi dico anche bene in teatro, adesso qui ci ha ruclato, allora, quando domandavo uno sasso, ne faccio il plano, ci avvengo qui passo per passo.
0: E così, è allora niente che l'Unione festeggia il giubileo da 20 anni un po' in più tardi che planizzò, ma appunto sotto cielo è verde. Il nostro reporter Jan Specia o può andare a guardare le vostre culisse.
2: A mia zilvice di Sagogna, Rael Castì a Sparamont, e da cella varda la voia, il curcin barocco, circondaus de Mirs de Krap. Che è un l'Unione del Teatro Sagogna il toc in Asen per Tello, in una commedia su Silvana, bo historica, che gioca e non si accende in Santa Ciun. È un individuo preparato, per bagliare la tribuna, semplicemente il Plaza di Cesare.
1: Quando la tribuna crea, è uno sveglia montato e c'è quel vezzo, ma uno sveglia da calore, da fare i dettagli e tutto. Alla fine vezzi si girbo mellem pli, quei vegna ad essere gris, col mir che vezzo della Vard VX, scietza compro enz da fa.
2: Manfred Veragut, il regisore del teatro, lascia integrare la tribuna al spazio storico. In una data tutto speciale, data il Nugè, a mezzo del cortino, che fa os parte della tribuna.
1: La Nugè è vero, noi vogliamo integrare il Nugè, perché noi non vogliamo vedere quel semplicemente. E qui, in Gartigia, non è male, se mi racconta figlia che l'ha, forse se ti aiuto in l'altro.
2: Fa teatro è libero, monta ad essere da tutta ora di odò. Consumo delle imprime e prove, e si può mostrare gli indiz di Gedurs, Roman Niederberger.
3: Freit. Le imprime sono è super, non stiamo da Gedò, apri proprio quelle prove che non stiamo da conoscere Gedò, e per grande parte stai piuttosto freit, se mal imprimevole.
2: Ma questa sera è esattamente il contrario. Io mi gioivo, ed è un ideale condizione per trainare. De mezzo le snove in gioivani.
1: Ma sei un cevin, lui, ha? Na specchia. Ti sto sempre da beber.
2: Nel centro del toc, Stadt Tello. Il west de Quire, che è in sua residenza a Sagogna.
4: Ordinatus episcopus. Hic superius testimonis confirmatis. Cedo post obitum meum.
5: Oh. Chevalerius, se raccobrai, se può mai. Oh.
2: Tello les fa un inventario del suo possesso.
6: Io capisco il boh. Da costo e non fa quei inventari.
5: Per quel che ho vi,
6: Se capisco. Ma c'è chi fras, nefs, niazzas del tuo quel.
5: Let's. Hande di nuot. Let's survegne nei nuot. Tot mio possesso va in dia la claustra de mustei.
2: Giugal curcin oide sendisà, di Anna Maria Welter.
7: Gern sind in Tramen Gitranau in Halle, also in l'Aula. Adus io do per lì nella tribuna un po' più pincia. La piccola tribuna è ossa finita, wenn sie in Tick den Flanius Platz, nur stasch, costa ein Tag più pin.
2: Per cui interrompe il regisseur Manfred Veragut di Dina Puspai.
1: Mira quel G da bui da von Elvi. Sasti sa sta leo sche G alla fin. Gieje schon, aber ti gi sche BMP, c'è de sche portalus as ni virstelinani. Buca ti mondes, que prene bagiù il... Codin, sti se concentresce se vus in quel calgiez vus don. Ha? Ok.
2: Repeta sau da vittir. Nen tren, ebbe quel che la tribuna è pincia. Se quattro persone sen al medem moment in tribuna, schon immer abbein, da bue santa paesina lauter. Da sta in miez meter pien vi, nie neu faggio massa.
3: I stretch, i propri stretch, also... Sto naturalmente un po' utensili, mobili in tribuna, allora sto a coordinare bene in questa piazza onda, sapi fare sei movimenti.
7: E poi vince stretto, quel in tixco sto a concentrare no, che ti sta, se lo miceton fa sono per ti galop col text miceton in tic. Io credo la concentrazione lasci svento, poi ti racchia, no, sta, e si sta vicca, un altro di invini.
2: Aber ihr bide juga al kurcin, a buen halla.
3: Ja, belezi, schon a schie ins Prenetral, ins Audetot, bo, il Traffic e bo, schie enorms geu, aber ins Audet in Hufen u Charles ins Ekz, a Grills, schon a interessant. Ich bin da, judo, in der Buenfried, da Halle, in der Casa, der Schule, einfach Natura komplett. Ja, das ist schon interessant.
2: E per Kurdin Venzin, che gioca la rola principale, il West Tello, als Integ Autor Cositau. Njang per la Tribune Pinche, ma bein?
8: Se che qualche Fall più speziale, che le spettatori sind fecci vede Tierden aus, also qualche gewohnt Tiere in. Ja, es ist ein paar Meter an meiner Wände raus, und klar, wenn es in der Tribüne eine Distanz ist, also die Schweiz aus der Schweiz ist, dann kommt es in der Tribüne.
2: Der Text ist hier, und so weiter wie die Details.
6: Valencia, jetzt Bronze. Was ist denn das, was wir hier haben? Was ist Ruhe?
2: International Sensels Kostüms des Theater. Letztes habe ich bei der Probe Generale. Aber, doch in Kelsen bin ich bei der Letzte, da habe ich noch ein paar. Ist dann exercitar, se wie neukiede sta ku, mo e preparar als Platz de Cäsar a colorala tribuna. Tot, perkel kurcin a spermont, kul nuge mietzle tribuna, se mide en in a vera kulisse de Theater.
9: Il rec pipi!
6: Na, bo pipi! Pipin, il rec pipin, il fel de Karl Martel!
9: Maio deu!
0: E le preparative stessen loro er esser a fin per cicce la presentazione o le presentazioni em già cominciò. I veng giù water da tua ore e se vos vais voglia di dire a guardare il teatro loro potrei su quei fir in c'è questa sera, da mem sera e domenica sera o se square il 10, 12, il 13, il 19 e il 20 di giugno.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, del 1968, Erkenschein or del grandios film Forrest Gump con Tom Hanks. In var 10 minuts is les dudes, de vis bon appetit. Toni Poltera surpilla l'ora cool magazine de mezzodì e nos insodins in una buona mezz'ora der show. Per les gratulazions, al microfono der Natalia Weber, fin sieva.

0: ארתר עם מגזין המצדי
1: אין מגזין קון אה דה קומפיימס Nox discrindil spiritual della clostra da Mustar ci dues aver surpassoi confegn personal, la procura pubblica osistia i cas il uvestia sa basa se dreg da Baselgia e da Puspepia non avant il cas. En cas senza fegn e la safe per la plazza aviatica da Sameden, tenor legge dovri egna per marcar il confegns, ma scucci la safe des vuser or procura de vos ons per discussions.
2: I è in Seif che fa semplicemente attenz che datus in confin, dat in solom in wir sin auter.
1: E tutenia è in Seif ci separa las vistas politicas. E rimnar pel pira per amplanere la casa da viada da scuola, calz deis è che i malec cin svei adegna puspe, la digitalizzazione porta co novs confins. Avant però, Surpassò i confini delle capacità, la PH Grigiunga o tante annunzie ci dovrebbe più spazi per instruire nuovi e nuove scolaste. Al microfono, Toni Poltera. Scudecci, la scuola Ota da pedagogia di Grigiung o registrò in ferm auch meint d'annunzie. Fin alla fine di maggio, sen 234 persone s'annunzieide pi studi da scolasta ni scolast. Prest, 20% de plecci un passo, scrive la PH an una comunicazione. Lucia Parolini.
3: La maggiorità delle annunzie nel 563 sono per il studio di magister o magistra di primaria, seguite 43 annunzie per il studio con persone di istruzione per la scuolina e primaria di prima e seconda classe. De più studenti e studenti significa però di più sfide, scocce la scuola di pedagogia grigiuna scrive in sua comunicazione. Sul campus della scuola dette abbiamo Charles Plaza. Usse che la PH ha tutte fit ulteriore località sulla piazza de posta a Quera in vista al nuovo anno de scuola.
1: E nox restangi sta il mondo della scuola, i canton Grigiung o un drotreis la vux da matura davat la diversità linguistica. Las novitats osa con Livia Caduff.
4: Il premi doi promover la plurilinguità dal Chantun e ven surda Minchon alla vursta maturitat excellentes. Tots trais premi sem venit surdats a scolares che finescen il gimnasi a Quira. L'prim premi va ad ina lavur ca analisa il dialect tudesch da Samignun, che il sulet dialect tudesch pec aleman de la Svizra. Plin avant veniz un draz dus carnets trilinks, inca sustegna familias camper sin ufant steila, et inca gida a chapir ed interpretar ils schrafiz vide las chases de la Val Müsteir. En il Grigiuna comenza oz la 59ª festa federale de Tir. Il è una delle più grandi concorrenze del sport in Svizzera. In tutto vengono speciati 35.000 tiradure e tiradure, scoerre d'unt 100.000 aspettature e aspettature. Saietà vengono durante in mais in 20 differenti piazze da saietar in differenti lieus in Grigiun, scoerre a Wallenstadt in Songail. Il punto culminante della festa federale da Tir è in corteggi trasquira il stredista Zerkledur. La festa federale da Tir dati da pi il 1224 ad aglieu mincia cincionz.
1: Paca neif dan virn in a primavera siccia con paca plivgia e chei o conseguenzas.
4: In Svizzera em blers livels daua da lais e flums actual main fit spass. Quail malgrà la plievge da quest'emna. Quai mussen mesirazions dall'Uffizi federal d'ambient. Cunzunt per tuciats sein il Leida Constanza ed il Leida Zug. En il Leida Constanza ein ins per quai stui adattar la navigazion. En quest leina posien ins pec regular il livell d'aua, auter che nils leista fermada en Grigiun. La sacciatien ils livells d'aua actual meinsin in nivell normal, scola EWZ a dicen vers RTR. Radont 5 mais, suenter l'incendi en la bar Le Constellation a Cramontana, vengen ils manaders de la bar per l'imprima giada interrogats insieman. Jacques e Jessica Moretti en oz arrivats a Sio davant trecira per una interrogazione da confrontazione. Chi dat quella interrogazione per ussa criticesce amplirs advocats ed advocatas. I detti il privel che saien sa convenits cedir avant trecira. Ils Moretti sen actualmein en libertats conter caution. Pli bleras personas en idas aquino question che l'on passa. Quai mussen las cifras provisoricas tal uffici federal da statistica. En las primas 20 nemnas tal on 2026 en radunts 4,7 milions personas stadas en il kino, quai en radunts 900 mili de pli cavanti non. Ora avant tot la 20 avla emna saia stada fic buna, cun trais giadas usce blers visitaters e visitadras scolon avant. Urs Lehmann sa retira sco CEO della Federazione de Skis Internationale FIS, quai niankin emna avant l'elezion dal president della FIS. Sco il Blick rapporta ai la collaborazione tranter Urs Lehmann ed il president actual della FIS, Johann Elias, fac naufragi. Lehmann a per la vust 2025 comenza a ses post sco CEO.
0: RTL, il magazzino.
1: Rimnar palpira per la cassa di viada da scuola, nostra reportage e quei misteri della scolasta ci vala per blers da nux.
5: Wir haben immer umgewühlt, es war so cool. Und dann natürlich dann auch mal lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat, irgendwie hat man dann zum Gigalöten.
1: La safe per la Plaza Aviatica da Sameden, in sto ma dei ebit sto clair scucci che la safe des vuser or. E gis comprem allora nos discurs an i magazzin in spiritual della clostra da Mustar ciò facento la procura pubblica e ci facenta ben avant il uvescia perché a ce ne manc si la procura pubblica oggi mes ad acta il cas che allora gis scu proxim
0: la meteo.
4: En il decurs del di se schlien ils nivels d'ina pli fece di dat fases sulle livas pli lungas. Las temperaturas maximales se nozzen turn 19 grazza quira, 15 grazza Mustè e 14 grazza Sameden. La sonda comenza puspe con nivels ed encunter mezzdi, poi dar in zig plievgia, encunter saira se schlien ils nivels puspe. La domenica dati en grondas pars tal chantun soleil. Las temperaturas van in sic si, sin fina 23 grazza quira.
1: Jelas dodas e set. Il cas den spiritual ci è actualmanc anufezza scu spiritual della clostra da Mustair e ci des aver comes delicts sexuals procura venavant per discussions e chegli, malgroci la procura pubblica o decidia da metter ad acta il cas. Nux l'an discorre sot Londra. Isabel Jäger, redaktore da Veta e Creta e Cotromeo Santic Studio. Isabel, scuei chei, and c'è in Batamain sa tracti e c'è o decidia la procura pubblica?
6: Contro il spiritual dai a differenzi in Mütemainz per via delict sexuals c'è des aver commessi in Svizzera e Germania. E per qua il nu accusavan traisons pro la procura pubblica del Grigion. Per lo vascia il moment d'assistir l'agne inquisizione interna e spettar c'è l'autorità statale c'è ta ora. Ossa, davo aver investigà passa d'usons, dis però la procura pubblica del Grigion c'è certs in Mütemainz sien sur onats e pro otters non si il fatta cumpli e per quai mettessa ella il cas ad acta. Quai la fatta savair als cumpiliats, ma forza legala non ha questa disposizione, ma vuol dir i podes nier fat recors.
1: Il uvescie de coira aveva da sia vacion trac maseires provisoricas contra il spiritual ci è anufezza la clostra da Mustar ci ci opero procuro per legnes grassas i atum passu.
6: La critica dell'autunno passato è stata che la vascia è ben trad misure di prevenzione e restretti il radius d'azione del spirituale, ma ci non si è più controllato ben a vonda ci ce lo fece. Il problema si è chiaro, la Baselgia provesse di una dercede reglare cas de bus all'interno della Baselgia e non fece quel conseguente manche a vonda. La vascia sa però defais vehemente manch contro la critica e dit c'è la guarda bain c'è c'è il spiritual fece ed agisse conseguente manch c'è la nia savair c'è il contrafece alle misure.
1: Dantante nia un po' picchietta, finanziata dall'emda correzione in conoscenza, ci la procura pubblica mette appunto ad acta i casi, scorreggesse io vestia.
6: Ma il primo vevolo vestiamo di da nas esprimere in ciosa, avanti ce la conosce dettagli della decisione della procura pubblica. Davo zala totune espresse dit c'ha l'inquisizione canonica, di meno l'inquisizione tenor dret della Baselgia, c'è quella continua essa e c'è per poter far quai sia la decisione della procura pubblica importante, ma c'è la non conoscessamo il dettagli con quai c'è la non è stata parte le domande giuridiche attuali. Ossa hai parola lo vais bon ma mis subit tot in movimento per ce lo vai sia ai access a questas actas e posso loro reagir antiziac in inquisizion. E las masures preventivas, quellas restan al momento in vigur.
1: Tot an tot, dunga che io sa polit complicia.
6: Ai la fin del quinz non esamo neanche raggiuntos ven l'inquisizion canonica, quando l'önsce quella dura non savesse lo vai sia da dir, probabil fus lovaist stat containt da d'una decisione della procura pubblica in nada stair tors vessos il cerbun nor il brascer. Claire es al moment beuna, della situazione actuale non sarà containt ningun. Il cas non es clari, l'inquisizione canonica dura, lovaist ci des la personalità svizzera il combat contra abus es vessa confronta con disgusts antilac novaist cia. Il spiritual della clostra resta il zöls della pubblicità dubius e per la vittima paesarà la valutazione che els delicti sien suronats e non accomplissen tot ils causals penals. Una triste regla pro domandas d'abus.
1: Demais, da ple domandas avertas, ci respostas ed averta resta er actualmente la domanda schwing fac recurs contra la decisione della procura pubblica. Onze donze in discora a Sameden ed in Nagidignota in generale della Plaza Aviatica e soprattutto della Secfer. Io passò alla popolazione dice e ad incredit e granzeis da radont 68 milioni di francs che la decisione è proprio in momento anche della decera federale. E uscia è la rinnovazione e sanazione della Plaza Aviatica anche bloccata. E tuttegna, i dati erano anche se ci oltre ci facciano. Appunto, la SECF. La SECF intorno alla piazza in spa ossa costruire. E la SECF in sveglia da fabbricare usce ni usce scucci Mario Cavigelli, presidente della Infra Plaza Aviatica Sameden, dei.
2: La SECF è già buona in Giavisca e Crocius da se sez, non è che noi vengono dalle prescrizioni federali, la fece federal specie son monument dus decenni sin in realizzazione da quella SAIF, per anche carteggia questa gata.
1: Da ple da quella SAIF ed ils details starella osa da Florin Juan.
7: La SAIF intorno alla Plaza Aviatica Sameden es fitch da spera sia realizzazione. Ils plans um avent mem ed er ils costs per la SAIF da 3,7 km nembe intorno da 2 milions francs sum concens. Tenor Mario Cavigelli, il presidente della Società Purtedra, la Infra Plaza Aviatica Sameden, mention però anche il permesso per cominciare le lavori.
2: Noi siamo nella fase di planizzazione del progetto per la safe di protezione, ben inoltre una domanda di bagaggiati dell'ufficio competente federale, specialmente per la decisione decisiva. Dall'altra parte vengono scrittori le lavori con una pubblicazione ufficiale pubblica per la sordata del lavoro.
7: Da lungo curcio il permesso spettò arriva a loro propri a sposa un chef per la sordita delle lavori. Per contro il plan di presidenza ci vessem previsto una saif ger più alta ed orda metal sai la nuova saif de stile ingedinais orda legno ed es uscese integrir il contrigia. Tenor Cavigelli, un compromiss trenta la infra e organizzazions e persumas privates, ma er unce l'uffizio federale per l'aviatica civile sai a parinclet.
2: L'altezza di quella saifa è molto alta, qua esce in 2-4 metri alto. È in saif che fa semplicemente attenz che dato in confin, da din solom in virs in alter. E sto fa, per esempio, fa attenz il zafons, che resten da tercella vart. Naturalmente, senza problemi, surpassa quella saifa, per qua esce e bustau il sen.
7: Ed erce questa saif sarebbe una per indicere il perimeter, come fece quella alle premisse dell'Uffizio federale. Questa è importante, perché c'è usce per la Confederazione era una parte dei costi, nempe 38% o maximalmente 900.000 francs. Per il resto dell'import saien erge previsti i mezzi finanziari, usce il presidente della Infra.
2: In variante fosse quella da finanziare quel col credit acceptato il PIEVEL il uost vergau, a che quel credit vin bulu beus, mas bu atras tenor in decisione della tercira federale, lu savesse nus, do stuesse nus finanziare quel ort auters miets finanziali, ort nostra bilancia, e dat nadin via, che nus savesse ed esistes in quell'investizione.
7: Per il momento non siamo responsabili e responsabili dell'Infra in giù una conoscenza del ricorso contro la domanda da fabbrica. Usce sai a Marca Vigeli da buona esperienza c'è il permesso da fabbrica in un tempo e ci si possa cominciare con le lavori, couplano i soldi, dottuano da quest'anno.
1: Avant las vacanzas da scuola, vin anche io sen veia. E tras las giasses, con cerins e carettas, portar plungas a palpira, vil e gazettas a nena mulda. Che o calzeser faccio la terza classe superiore a Ion. Lara Cacin o a compagnia, its scolars e las scolares.
8: E les occhle de meun, il ciel sur Ion ai gris. Il plazzo della scuola è in varga curante scolars e scolare serimnai e in rudì, meuns e le scalces, le stuncledate in faccia. Il scolare della classe, Arno Capaul, nomma il nomes.
9: Leandro, Mariana.
8: 90% del pupì in Svizzera viene produzione con pupì veli. E scuola in biaras vischneunche svizzeras rimnen e a lion scolars e scolare quel.
10: Also, io ho molto piacere di fare questo perché lo vengo a scuola e io ho sì strenuo perché in sa più o meno c'è non solo i più pupi e in sa circa non chi ha il più bianco.
11: Also, io ho detto che è ok, e mi è a scuola e io ho scuola già su me. Ci sa sì con quel Carlo e lui se ci mi è così greve e io faccio me la prossima con l'auto, la prossima ci ho portato, il tempo con il suo piso, c'è un po' sì cool. Aber schon mehr für Schule.
8: Ciungare se don portanels con carettas ed in gran car il pupì della Real Veil d'Industria a Llur de Llon, no che tu venirem nau in un container. El den reperci en gruppes de quattr ne ciun, et ina de las gruppes servegn il car gron. Le lavur fa alerta ed il car sempla in spet. Ben, in scolar calm con cavels cirs, mira che il car da buon turn. E quai or d'experiencia.
11: I mi gravi che ho messo in via, non svegli messi assieme u alti fesbia, e quella azzurra d'inglese. E se interessano si da suo oso, quella alz, quei teile out la via, e lui sei su da un turn tot. E lui sei alz, spermetto si, pusce tot.
10: E tot in via?
11: Ne, mi è su la via.
8: Dopo decenni stati a dinna più poco pupi veli. Il l'anno 2024 ha il canton Grigion da vento varga 13 tonne pupi veli e cartoon. Vengono zavon, erion varga 3 tonne da pli. Arno Capaul, che va da gruppa per gruppa e sostegna i giovanili in chi trova, declara:
12: questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi gli vengono scusate, a partire da oggi si vengono scoppi baul. Previs a quince e-book, qualche e-plegevel. L'udate si gira e gli auto che va direct alla deponia con loro materiale per qualche anno forza un buon plazzo di partenare a casa.
8: Tente le plunes de quince e gazette sveglias, anni il scolars escono in flaucausas che han privo a casa. A Lea, in la scolare Rua Saibla, con veste scocchnis della lavur strencia, racquinta.
13: Also, ja, weil ich Platz habe, aber eine Kollegin von mir im Flausch hier McDonald's Gutscheine. Der ist halt so auch was.
8: Ses amiches e ses amiches, che giden della de stuschel car, aggiunten.
11: Ja, schon de quest Liebesbriefe nisch, ja, aber Schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
14: Also, ich weiß nicht, ob du ein Brief geschrieben hast, wenn du schon mit dem Leiter oder Leger.
10: Nein, also, ich weiß nicht. Also, bei ihnen ist ein flau Plastik, ich habe eine Tasche cool. Ein flau, den die Pupillen in den Taschen. Aber Schock, dass ich auch noch eine Kasse habe.
8: Ich habe ein flau Plastik, du stehst als Pikla OL.
15: Yeah, wo kannst du einen Putz in Kiomira? Was ist das?
8: Als wir in einem Namen ein Pipauk Paga, sie alle finden, die ein Plastik als Container. E con la paga finanziano il sviluppo della scuola da 3G alla fine di l'on. E si è calzato nel container ed alzano fails e gazette per un plato. Scolasti vengono di una puspa esperazzo e sostegno dei giovanili. E vengono già un flauto da altre cause come plastic, che aimavano un dolore tempo della scuola attraverso le giasse con le scarette e rimanevano pupille.
12: Quello che è stato proprio il più spettacolare, quello era il forza della prima e seconda classe, è stato quando avevo in bravo, quello che non avevo mai avuto.
5: Wir haben immer umgewühlt. Es war so cool. Und dann natürlich dann auch mal lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Giggeln. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und dann hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
15: Hey, let's go, wollen Sie drinnen?
8: Entre knapp 2 ore, hai tutto il pupi veglio da Lyon già rimnaus e deponeus al container. E per i giovanili, esi ossa temps per una pausa meritata.
1: E tu sei vignoso, naturalmente, spero ci date tanto raps scuposebel per la casa da decre in vacanze da scuola. E uscia è che sto sono degna il rimnar per pira ed è uscia il 2026. Qui il problema c'è la digitalizzazione fa un po' un stretch tra i kind delle gazette e di palpiravigli ci può affittare nel container. Il magazzino da mezz'den di Cinci da Cercador che è il sto Giancarlo Candines è sto il producente responsabile Livia Caduff o redigia le novità e dai microfoni az o accompagnia Toni Poltera. Un pag moment che tez in tir magazzin è sul nostro pane d'internet rtr.ch e dan 8 minuti savez l'arco le gratulazioni di Dede Dots. Anfin lo, un buon divertimento con il nostro programma musicale.

0: las gratulaziuns. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Con Rienne e Anfetful is at ventoles. Due de mezz, tempo das gratulaziuns del venerdì il 5 de giugno. Je wünsche etwas un bel sur mezzdì. El microfon per vos, Natalia Weber. E la prima gratulazione va giusta dall'altra parte della Svizzera via a Fribourg. Là è Diana Andrea, ci festeggia il 54 anniversario. Adesso è scritto. Io auguro gratulazione da cor sin il 54 avel gi de nascenza. E già vis tutto il bien vin avant. Stai a sanna e bler plager con la bieda Malia. Besi Maria. E la Maria se lüde allora con Klinz de Doz fin a Fribourg e si disi con Hells Bells.

ACDC con Hellspells per gratulir alla Diana Andrea de Friburg per sia 54 anniversari. A Stierve is nossa otra giubilare ci surven gratulazions e quis Andrea Töni ci festage il 70 Ils fradluns em scrit. C'era Andrea. Ils ties a 4 fradluns giavischen a te tod il buon pil ties 70 anniversari. En grande grazie per tot, resta scoti ist e giolde il tes de. Nos ens legrain fec de far festa con te. Roman ed Erika, Domenica e Claudio, Peder e Marilli, Gretigna e Pascal. E nostre lines per Andrea Töni al Fabrizio De André con Andrea.

era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Musica italiana Fabrizio De André con Andrea Perla, Andrea Töni de Stierva, ci festaggi il 70° anniversario. Livio Foffa, allora oggi non ci può dire lasciare regalare la cupina e oggi al telefono va alla Valeria Kleinstein de Samignun.
1: E lei gratulare a me sba per vincere Schweizer de Saint per 64 anniversari e di visare blare sentai fortuna e di tornare la vita in Papa Pacific.
0: E dusce a spo Erwin Schweizer zalegrir sun la tazza da RTR e l'ora bavar il caffè tut Pacific or da quella. In 2 minuti e 4 in slunna, le linee di telefono sono a partire da 2 avvierte per vostre gratulazioni spontane. Vos potete scogliere un telefono al 0800 20 25 30 o scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Zürich West, Göteborg. In diesem Stück werden es lünen, ein Telefon, der aus Moreno Städler, der Zernetz, Allegra meinst.
1: Allegra.
0: In nur, wenn man es lüts.
1: Es lüts, wenn in Germania, der Mespin, Romedi Städler. Nus, die bescheiden del tutti il bum, per 56 Aval. Der Mama, Bab, Alexia, Damiano, Gianni, in natural mangier nona.
0: Ed in Germania in vacanza, so vi lavorero, vive in Germania?
1: Vi lavorare.
0: Ah, se c'è l'os da lavorare, ma poi allora tornare forse per la fin d'efna?
1: Quando sei.
0: Immagino che dopo allora sono in una festina, più tardi in quel caso.
1: Ok, da bene, hai.
0: Buonissimo. Festa fanno, ora immagino che sia musicale, ma con mia e mia montagna, in Berlin forse als dies in Germania. Grazie per il telefono e bel se ve mezzo di.
1: Grazie per tutti,
0: Adio.

0: Mia mia con mia montagna di nerciò già viso gugent per le gratulazioni da RTR oz da questa canzone simple mainz per Romedi Stedler ci disactuil mainz in Germania vil lavorir festaggia oz ia 56esivel anniversari.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

All Saints con Never Ever. Una prossima gratulazione per Erwin Schweizer de Saint per 64 Revel e si rivede quattro mesi mio telefonin ed es mia scritt. Ciao Bezinger. Per te 64 Revel anniversari, gratulation e giavus blera sandà e fortuna per l'avvenir. E fin questa sera, ciao saluts, fin.

Per Maria Kirchen-Detschlinci festeggia sia 802 anniversari, venstedlo il Cormesdo de Strada Martina con Lin.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa

0: Las novitats de RTR.
1: La profession de scolasta e scolasta è para domandar in grigiun. La PH ha in fermogment denuncias per il studi. E, so inter bedias mais, saretti

0: Era Urs Lehmannsko, CEO della FIS. Qua in Dustals Temas alles duas, mio nome è Liveke Duff. Buonasera. La Scuola Auta da Pedagogia del Grischun ha registrato in ferma augment denunzias. Fin la fin del match seien 234 persone annunziate per il studio da Magister o Magistra, de 9% de pli che l'on passa, scrive la Scuola in una comunicazione. De pli studentes e studenti significescen però era de pli sfides, sco che la Scuola Auta da Pedagogia Grischuna scrive in sia comunicazione. Sin il campus della scuola aia memia pauc plaz, uscia che la PH apprendia fit ulteriures localitats sin la plaza da posta acquira in vista al novon de scuola. En il Grischuna comenza oz la 59ª festa federale de Tir. Il è una delle più grandi concorrenze del sport in Svizzera. In tutto vengono speciati 35.000 tiratori e tiratori, sco er radunt 100.000 spettatori ed spettatori. Saietà ven durante in mais sin 20 differenti piazze da saietar in differenti lieus in Grischun, sco er a Wallenstadt in il Songail. Il punto culminante della festa federale de Tir è in corteggi trasquira il 13 de Zercladur. La festa federale de Tir dati da pi il 1224 ad alieu mince cincions. Il Cusel federal sostegna il pajais il pli paupers con 256 milions francs. Tranter il 2026 e 2028 venen il staners repartits sin il 37 il pli paupers pajais. Tranter auter en pajais dall'Africa per implanir il fond de svilup per l'infrastruktura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cusel federal scrive in sia comunicazione profitescia era la Svizzera si detie de pli segertat e stabilitat ed andras quai de pli commerci sin il continent dall'Africa. Urs Lehmann sa retira sco CEO della Federazione de Skis Internazionale FIS. Quai neanche in emna avant l'elezione dal presidente della FIS. Sco il Blick reporta aia la collaborazione tra Urs Lehmann ed il presidente della FIS attuale Johann Elias fac naufragi. La ragion seien di spittas davart las finanzas. Lehmann a per il settembre 2025 comenzà sco CEO, avant era el il presidente da Swisski. Lautremna aliau a Belgrad il congress della FIS.
1: La meteo.
0: En il decurs del dì se schlien ils nivels d'ina pli fitch e di dat fases sulle lives pli lungas. Las temperatures maximales se noz anturn de 9 grads a quera, 15 grads a Mustè e 14 grads a Sameden.
1: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suento mes dì ta RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Walter, Nervous, al Puls dalla Musica Nova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: aia memia pauc plats, uscia che la PH apprendia fit ulteriures localitats sin la plaza de posta acquira en vista al novon de scola. Urs Lehmann se retira sco CEO della Federazione de Schis Internazionale FIS, quae nianchi nemna avant l'elezion del presidente della FIS. Sco il Blick reporta a la collaborazione tra Urs Lehmann ed il presidente della FIS Johann Elias fac naufragi. La raggiunza in dispittas da vartles finanzas. Lehmann a per il settembre 2025 cominciasco co CEO, avant era el il presidente de Swiss-Ski. Lautremna aliau a Belgrad il congress de la FIS. Il Cusel Federal sustegna ils pajais ils pli paupers con 256 milions francs. Tranter il 2026 ed il 2028 venen ils taners repartits sen ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter en pajais de l'Africa per emplanir il fond de svilup, per l'infrastruttura e per il combat contra la mitada del clima. Sco il Cusel Federal scrive in sia comunicazione profitescia era la Svizzera scidetia da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerzis in il continent dell'Africa. La Svizzera desista era ils proxim sons in una partecipazione al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus, quae decis il Cusel Federal. La raggiunza è la situazione finanziale difficile. La Svizzera possia senza partecipazione far diever da bunamente tutte le status da vart il clima. I va per differenti informazioni da vart il clima, la qualità d'aria e l'ambiente. Il Parlamento è ora avanti esprimi per una partecipazione a questo programma da l'UE.
1: La meteo.
0: E nel decorso di questa schlien il snivel se di una più fece di dat fase sulle lives più lunghe. Le temperature maximali se notte intorno a 9 gradi a Quira, 15 gradi a Mustè e 14 gradi a Sameden. La sonda comincia a puspe con nivels e con termesti poi dar in zig plievgia, contra saira se schlien il snivel puspe.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin. rtr.ch Il suo intermezzo der RTR con sempre verz scoverides e hits musica non-stop

0: Las novitats da RTR.
1: Il Cusel Federal sostegna ils pajais pli paupers in il mun con 256 milions francs. E la Svizra desista er ils proxims ons in una participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus. Quai in dustels temas alas quater, miu nume Live Caduff. Buonasera. Il Cusel Federal sostegna ils pajais ils pli paupers in il mun con 256 milions francs. Tranter il 2026 ed il 2028 vengono ils taners repartits sin ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter van ils taners en l'Africa per implanir il fond de svilup per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cusel Federal scriva profitescia era la Svizzera si detie da pli segertat e stabilitat ed antras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizzera desista era ils proxims ons sin ina participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus. Qua decise il Cusel Federal. La raggiunza è la situazione finanziaria difficile, scrive il Cusel Federal. La Svizzera possia senza partecipazione far diever da buonament tutte le date stavart il clima. I va per differentes informazioni stavart il clima, la qualità d'aria e l'ambiente. Il Parlamento ora avanti s'exprimi per una partecipazione a questo programma dall'UE.

0: Adina Puspea proven criminals da siljentar bancomats in Svizra. Malgra che dat numerus cas, na vuol il Cusel federal peccia datar las leges. Por quaeca las masiras prendidas mussian già effect, scriva el in rapport al Parlament. Grazie ad una migliore prevenzione, collaborazione internazionale ed in agir plidir della polizia, sain las siljentadas idas in vos. L'on passai in quai angstats 24 cas, pia la mesadat de l'on avant. Ed in novitat grigiuna, la radunanza comunale de Favuin a approva il quint annual de l'on passà, con in plus da passa 260 mili francs, quai tar entradas ed expenses da passa 13 milions francs. Plin avanta la radunanza comunale predilibera la revisione parziale del regolamento da salarizzazione per l'autorità comunale per mezzo della votazione all'urna il 27 settembre. Tranter autor due il pensum del presidente comunale venir aumenta da 40 sin 60%.
1: La meteo.
0: Tamè un comenza il dì con nivels ed un contermezzi poi dar in zig pliev già. Ancontra Saira sa schlien ils nivels Puspei. La domenica dati in grondas parts dal Chantun Suleil, las temperaturas van in zicansi sin fine 23 grazza quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredis, da knesce il traffic tranter Rota Bruna e Rehanau in direzione quira, il è da quintar con 15 minutes da pli temp da viadi.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR. Con semper verts. Hits. Ich couvrides.
4: I confess I love you.
2: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Origin surpeia eri hotel pianta a Savognin.
2: Origin o entenis emprenzons della sua esistenza che udere il 2005 fino al 2010 c'è enten che la chance is gross. A questo sto il time ci vanno a prendere a conoscere la chance la sua esistenza perché il bello quasi da ritornare in cicli in l'anno ci vanno a cedere.
1: E darne si darne c'ha da cultura. Sagittar è una parte della cultura svizzera, la festa federale è lanceda, tot o bich anche funziona scucci stress. E scucci funziona nava e ne da con la lavoro da ir a got.
3: Un di i storge da got o i storge forestale vivi da dino sinnes.
1: In kurs senza maschines an lavor ngal lavor a man. Davant anche nostro blog da novità, ai microfoni Toni Poltera. Noi siamo Giovanni, il magazzino con il blog da novità si va per un paio minimale e resistenza contro Livia Caduff.
4: L'Unione Sindicale Svizzera SGB s'adosta contro l'inamidata planizzata per tutti le paio minimali. Ella ha deciso di prendere il referendum contro il progetto di legge. Il Parlamento aveva deciso di lanciare emna che le paie minimali fissate nel contratto collettivo di lavoro dovevano poter sottoscrivere le paie minimali fissate dal Cantun. Tenor la SGB possibilità che qualche impresa possa pagare più poco che qualche Cantun ha fissato con paie minimali. Il Consiglio federale sostiene il Spajais pli paupers in il mondo con 256 milioni di francs. Tra il 2026 e il 2028 vengono il staners repartiti in il 37 pli paupers Spajais dal mondo, tra l'altro vanno il staners in l'Africa per implanire il foda svilup, per l'infrastruttura e per il combat contro la midata del clima. Scol Cusel Federal scrive, profitescia era la Svizzera, si dettie da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizzera desista era il proxim sons in una partecipazione al servizio del clima dell'Unione Europeica Copernicus, qua decisi il Cusel Federal. La Svizzera possia senza partecipazione far di aver d'abbonament tutte le date stavarti il clima. Adina Puspe, un

0: Proven criminals da silientar bancomats. Malgrà che dat numerus case in Svizra, na vuol il Cusel federal becher da dar las leges. Per qualche las masiras prendidas mussian già effect, scrive el en in report al Parlament. Grazie ad una migliore prevenzione, collaborazione internazionale ed in agir plidir della polizia, sain las silientadas idas a nevos. L'on passa in Quaiang Stats 24 cas, pia la mesadats da l'on avant.
1: Duscheia ischens ossam, con las novetats angrijung.
0: La radunanza comunale da Favuin ha approvato il quinto annual da l'on passa con un plus da passa 260 mili francs. Quattro entrate ed expenses da passa 13 milioni francs. Plinavanta la radunanza comunale predelibera la revisione parziale del regolamento da salarizzazione per l'autorità comunale, quai permeons da la votazione all'urna il 27 settembre. Tranter autor doa il pensum del presidente comunale venir augmenta da 40% sin 60%. Ier so entremezzi ai da in accident mortals in l'autostrada a Tredisch a Rota Brunna. Quai comunicesce la polizia cantonale. In da 69 ans sei a stand aviati in direzione Rota Brunna, so entre il tunnel di Slabella sei a el collida con una saif direttiva. Malgrà che persone terze ed in team de salvamento non provate a reanimar el, el un mort anche agli d'accident. Tenor la polizia cantonale ai lungi in problem medicinal. La via è stata bloccata per radun tinura.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: La lavor de got è neda strancia e prevlosa. Strancia e prevlosa è anche degna, ma le macchine giden. Scuola che è neda. In curs piz boschers imprendisz mossa che la parte de neda. E neneda era i hotel pianta inia dallas adressas a Savonin tempi passati. I Kels Times Fascination Otsundi.
3: È interessante che scucci en is con una vot da coda Savonin giù in Italia ad una allora savi viaggir se o senza c'è grant, ni cranavos, viaggir senza c'è usce bella. Vedere da star con Savonin a dire viaggir se a co. In c'è bel a grond,
1: E pronto, giusto sco proxim, i ter d'avertura della festa federale da ter.
4: Ja, es ist cool, es geht los. Zeitgenössisch ging etwas Spezielles. Und gestern zur Eröffnung geschiessen, das hat noch gefeckt. 30 Schuss in 4 Minuten geschiessen. Das ist schon ein Erlebnis, wie das klepft und wie es tut.
1: Es ist ihr Lore, kontroverse, ein Faril, Fega, Ninsen, Saver, Ossa.
0: La Meteo. Da me un comincia il dì con Nivels ed un contramezzi poi dar in zig plievgia. Conter saira sa schlien ils Nivels buspe. Las temperaturas maximales sind da me un anturn 23 grazza quira, 19 grazza muste e 16 grazza sameden. La domenica dati un grande sparz dal chantun soleil.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Sargans e la via tranter Bad Ragaz e la regione da Sargans bloccata. La regione è in accident. Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Quira sta knesce il traffic tranter Tuseun e Rehanau e da quintar con 25 minuti da pli temp taviati.
1: La festa federale da Teir, la festa coira e dalla regione che la è lanciata, oz ufficial manch. Specifica che da 36.000 tiradors e tiradoras e passa 100.000 aspettatores e aspettatores. Egna delle più grandi occorrenze del sport in Svizzera da Maias. Lanciata, o faccio, naturalmente, i Teir d'avertura. Martina Gaudenz è stata e Rosboda per guardare Svin Tucia, la nuda.
5: Quequeo è la melodia che viene las proximas jammas ad ein il takt. Se il rosboda al ur da quera a contorn, veni fac canera, a quesco è sauda. Tiradures e tiradures en tot 36 milli da tutt'ls cantons della Svizzera vengono cheu ansemmen per se miserà ed è per celebrar lur gronda passion, il setà. A sper il setà gioca se capesce e la cuminanza in una importante rolla. L'atmosfera, quella parabuna, sco differents tiradurs, ad e ina tiradura raquenten.
6: Es ist super toll, es hat mega viele Leute, es sind alle sehr anständig, alle sehr hilfsbereit. Ja, es ist wie eine ganz grosse Familie.
4: Ja, es ist cool, es geht los. Zeitgenössisch ging etwas Spezielles. Und gestern zur Eröffnung schiessen, das hat noch gefeckt. 30 Schuss in 4 Minuten schiessen. Das ist schon ein Erlebnis, wie das klebt und wie es tut.
7: Es war eine sehr grosse Vorfreude gewesen. Wir sind gestern angereist und haben ja, super lustig gehabt schon. Und ja, es kribbelt richtig im Moment. Wir können heute Nachmittag zuerst mal schiessen. Und wirklich, die Vorfreude ist riesig.
5: Sper tot quales vurs positives, dati den ton e imper vurs critiques. Cun zunque che per tocca l'organizzazione, te vart la controlla delle armas ca giù leug ir sera, a che obbligatori che per totes a tots ca lesen città. Quella controlla e je part del concept de sigertat.
8: Gestern mit der Waffenkontrolle, also das ist ganz, ganz schlecht gsi. Über 3 Stunden angestanden. Nur 5 Personen, die Waffen kontrolliert haben, wovon 2 davon Waffen repariert haben. Das waren noch 3 für die Waffenkontrolle. Und das alles offiziell wäre sie 2 Stunden gewesen. Oder? Aber wir sind 3 Stunden angestanden und das war sehr, sehr, sehr schlecht organisiert.
9: C'era giusto un po' di attesa forse ieri sera al controllo dell'arma, perché hanno aperto solo 2 ore.
5: Il comitato d'organizzazione per Charts del Gijuri di ieri sera, con Martin Candines, il presidente della Fiesta Federale del Tir, declara.
10: Noi siamo fatti in Spagna, noi vendiamo le controlle d'arma in Perna vende la SIS. Se entrano halt tutti i vini della SIS, tocca la SNOV. Noi siamo molto in tauca, tutti vogliono fare la controlla d'arma schon al di avon. Retrospektiv, ich esse uns kein Auto, ich esse uns kein Wendel als du, es ist simpel seid, und dann sei es beaucoup reger, ich esse auch in Spai. La grande part della fiesta vigne e pera, schenken uns, wenn uns propi la chance, e un de fa quelles pinches remadures, che uns un de fa, che vigne lu propi compleine mein, per la satisfaktion de totes e tots, nissil meins de schibiar, as a schibiar, schkom opus eifel.
5: Il siete pertenza, quelle daus, l'euphoria, gronda. Os vali mobli de tuca el ner. Schebein pils tiradurs a las tiraduras, sco e pil comité d'organisation.
1: A Savognin vin in ulterior hotel ad un centro della Vishnanka sur pia della Fondazione Culturale Origin. I Hotel Pianta, i Hotel Historic, c'è schon bler sonst weckt, des davantar in a chada cultura. Oz o Origin presentò i si spin-offs plans alles medias. Da ple so Federico Belotti.
11: Il Hotel Pianta, due davantar in a chiesa culturala, con plaz per artisanadi, spazi per raccontare storges e fare exposizions. Già partir da questa stata il pusebel erda per notar. Giovanni Netzer, l'intendant da Origin.
12: Noi vengono a vedere la chiave, infatti, in Porughella, in termini di differenza, vengono a rinnovare il ciclino. L'idea è di vedere la chiave, lasciare in Rheinland, fare un po' di occorrenza, svercare un caffè, farci le piante, turno, per spendere la vita quotidiana da sogni.
11: Attualmente c'è il Hotel Pianta anche in il possesso della famiglia Klee Pianta. Origin vuole però comprare il hotel e rinnovare il. Il costo totale viene budgetato con 6 milioni e mezzo francs.
12: Noi abbiamo con i possessori fatto un contratto di diritto di compra, ci dura durante 3 anni, che vuol dire che in quel tempo abbiamo la possibilità di ricalcire i raps per la compra e per la sanazione.
11: Antonella Klee è una delle descendenti della famiglia Pianta ed ella è contenta che il Hotel Pianta possa puspe in futuro.
13: Per la nostra famiglia è proprio importante che abbiamo in una situazione buona perché la c'è, in una situazione che vuole insieme con la storia, perché la c'è, a io, perché abbiamo una specifica idea, perché ci levano nella treccia la situazione a bella falata, perché ci sono una sessuale generazione che va in che la c'è, e per noi sono insieme d'accordo, ci facciamo come, cioè,
11: Trante Roter è l'erplanizzato a fare un archiv culturale in il Hotel Pianta, finiosa da Tlanknina in il Zursese. Claire c'è nere da catarlo allora tutti i dettagli della famiglia Pianta. E scuvesa origine il futuro del Hotel Pianta in 10 anni, Giovanni Netzer?
12: Schigertegia, si sarò il Hotel Pianta in Dijon in lì vital, che vuol dire in lì non ci vuole per bevere caffè, per leggere in codes, per parlare in occurrenza, per apprendere in successo dalle storie di Sbabung, ma per forse per fare un po' visione senti il futuro, che vuol dire una città aperta. Sono persuadito che la restaurò far parte di una revitalizzazione dell'intero quartiere, ma per questo letto ci potremmo fare una innanzata con quella città storica splendorosa.
11: E da verte il Hotel Pianta durante l'antica stagione d'estate del Festival Culturale Origen. Il programma anceva venerdì prossimo.
1: Già alla fine di marzo aveva la Fondazione Origen comunicato che la sorpresa il Hotel Piz Michel a Savognin, che il Vot Origen mi darà un hotel da cultura e da formazione con teatro e kino. E ben dar il Hotel Löwen Antinitz Molens toccia e schon alla Fondazione Origen. Un corso tutto speciale per imprendisti che do avant curt in una Gedegna bassa. Nines rezzi a motor, nines macchine da trasporto moderne, nines camions ci trasportescono davanti la lagna. La scuola professionale da Sameden, dove ci sboscere della Gedegna e val dal sud von a scuola, on faccio un corso scuolovrar, cura ci sveva anche peccato che la macchinaria. Cura ci nivan fa tutto a man. Georg Luzzi.
14: Perché vai, insomma, per questo corso di Bosch-Gers, un sicciotter con visita. Maschine moderne, scuola, resi motor, un fil ci trasporta tutta la linea e osso in via, non schiatta. Qui ven lavorare col chiamà, qui ven lavorare con la resi man, dat tappa con la seiur, resi in Bosch, infinci alle muscle che cominciano a bruciare.
15: Ma per un momento sono intero di entrata, ma è per ci si fa un, due, tre giorni, bello genes. Das dauert ein Bund, Mann.
16: Er ist der Rapper, der ist der Motor, der ist süß, die Waffe ist relativ simpel. Nein, die. Schon er, weil der Wettzeit küsst, man hat es schon. Er ist der Rapper, der Motor.
14: Und schälst du das Bastiers hier sonst, Jan Marco Stecher, der Trasp, und Riccardo Stupan, der Zernetz. Lavorare usche ist tempi passati, man hat la Manadra, e Magistre, la Scuola Professionale de Bastiers a Sameden, Anna Mattis de Schuol.
17: Ma sono tempi passati, non essere nostalgiche, di sdur. E penso che i meccanici erano affascinati se old timer, e che ci non va per mostrarci stessi a lavorare usci in un'altra scuola con il Cevas, ci vengono a Modena d'Ovraz, e se proprio semplicemente un dì, i storgi da gota o i storgi forestali vivono, già in usci in un'altra.
14: I va per ci fare in vista come ci funzionava da più botte il monster da Bostier. Per la dina grassa da Modulain non fosse questa da più botte in un lavoro per donne.
18: Ich habe schon viele Worte für sie. Und nun sagst du, wir sind so mal ein. Und ich habe schon so mal schon mal ein paar Fernsehen. All der Korporal meint, ich war schon nur ein paar. Aber auch sind die, weil ja die Top-Jazz aus der Nähe, ich glaube, viele Worte für sie schon statt. Ein paar extrem high.
14: Und als Maschine ist moderne, es ist bei auch sind die, ein anderer Laborar an Gilgott. Quai, man ein als Dusierzuns, Riccardo Stupan-Zernetz und Matthias Heiss der Schampf.
19: Де шо нафте, ма ка чавал скацон ни дресацо, ше байн, ше ти диш топ, луге за почкола машина, штал чавал штоп, ка е шо на моденаре, ше диш дел чавал да дире дрета, и ти реш им фави дел кардина и дрета, луге л чавал фа прецис кон дел почкола машина, ка е инфернал.
20: Е, пензар че пи бот, кве варан лаворо им джер, лиетен тил гот, берен им джер, се фан кеш лавор, ван жире флотте, Forza fanno in ottima badalada o anche flotte sempre. E oggi in dia le gruppe di gozzo sono più piccole perché ci vogliono tutto più svelte. E allora hai una spiglia forza più c'è il tempo e forza notte di una badalada che ci fa una renda. La sua era flotta, ma più bella era che forza oltre, più bella che nera, si poteva discutere un po' sempre. Traccio che era già un flotto tempo.
14: Usce in corso è un sito esclusivo, qual conferma la manadra Anna Mattis, ma qui va a per promuovere l'amicizia, per presentare un monster, ci sa mudare radical, per essere uniata ora dalla squadra Paraitz.
17: E Craccia, non potrei dire grazie a nostre scuole industriali più piccole, c'è idee più semplici per organizzare o scegliere, ci sono forze più flessibili e c'è posso fare qui e penso ora qui era di una scuola industriale che è più grave. Quella libertà che non va in Sameden, quella non c'è ora come magistra e io da poter organizzare le robe esterne e non in scuola.
14: Il corso affascina le partecipanti e partecipanti. Il facit è positivo. C'è Riccardo Stupan di Zernetz e David Müller di Susch.
19: hai des. Schon mal korporal, mein, jetzt schon aus dem Stegel, so mal dünne korporal, mein. Und privat, kann der schon mal in der Drohre. Das Technik, das ist gut zu pin, alles düro. Das Technik, das ist gut zu pin, alles düro. Hai. Nein, das ist total interessant.
3: Der ist halt auch dem, nun, man, drei Jahre sind die, wenn schon da fahrt, sind bei der Püste die Rätsel. Also, ich da schon, hei, ist fahren bei der Püste. Ma in dieser Lur kapit ein paar Tage. In dieser Tote ein paar bis dür.
14: Im Wetzel der Maschinen ist der Sonne und der Saat. Und an der Seyur pick er ist der Mann. L'unig ist das Propcher ist das gut bewahrt. Die Farmerinde.
1: Gestern im Magazin, Seiram, im Magazin in der Schiede Zerkeldok, gibt es ein paar Momente, und hier dann treibt es sich aus dem Internet. Schabel, Schuhproduzent Giancarlo Candinas, via Kaduf, und die Gias Novazze, der Mikrofon, und zur Kompanie Toni Poltera.

Ni dubi še na vant konton zainala za balas da la musica da rock der 42 ospitart inia da las baladas. Sentia con Purple Rain. La mesura da spontant specia e con in cit piacta Paris smets final omens vin juiz odds cvet Londra in moment Alexander Sajverev contra il cech Jakub Menjik il tudest vei relativ man bai sem prems dus all gudenia il terzo rotto giù cosa admicat nel eschon contra dus e il evetrei pitch a dus lingua e sio tanzen anche qui cas embolo e Kel Ebolo Prel e ci obbezza via ir con la squadra anna di Tazunias poi ci viva XNJ Problems qui si sa permessa o se non tanto è Gertagia non si va già un po' in citem sul tutto il singolo Ebolo e anche oltre sportisti e sul tutto balapeisti sono in un'altra difficoltà che ci giova a nista di campionati mondiali per esempio c'è la ricordezza anche Roger Mila e l'LG Tesoras difficoltà Tenenjes, Schweizer Play, Schweizer Charlotte London.

0: Sensitio och sen först kontempla almun och då dagen dagen.
1: Ja, il Paul da Pascal Gamboni e forse Begugent ci dat in gol tutti i fans da bella penna trovanci un placer ci dat in a massa goals an vista di campionati mondiali che lanceva prossima Givcia il campionato mondiale da bella penna l'America del Nord per essere esatto Stati Uniti Messico e Canada per Svizzera sono i turni dus d'expitat l'ora an sonda con la partita ci giovane la serie la snuff la giornata svizzera a San Francisco contro il Qatar. Oggi ho la fine e il brel embolo per scolare in direzione America con tre dex retard. Gli americani avevano l'odel a mardere l'autorizzazione elettronica tre ore avanti take off. Perché ci embolo o si vede che questa primavera in una sentenza

0: Si registra penal prevede da imnachas, che potesse essere il motivo. Oso o domas che funzionò, embolo o chief il visum e può giuir an i Stati Uniti. Happy ending in spedasir dec per el. Escuchitz collegas dat SRF on ricercea e però embolo dei angbec il sulet et unic ciò die difficultas da viandar sen via legala ed in, ad in campionati mundial. Dobbio faler con un per examples.
1: Eras giovedas dall'Iran em difficultets col visum pel Stedis Unies, els em la logi in Mexico, ma lur gius da gruppa sum a Los Angeles ed a Seattle, e per quels gius fus un visum americem sgiurencia nützaivel. Difficultets col visum emergia als africems del sud. Là non eran els giuveders il problema, ma quattro funzionaris. Quels vavan clapò il visum con retard e per vida quello o l'intera squadra stuvia spostirsi a svol per un dì. Il storia del campionato mondiale è che erge ogni event che squadra e manciantò l'intero turnier per se ci sono restite accesa. L'India, per esempio, ha mangiato l'intero campionato mondiale del 1950 in Brasilia. Ma non per via difficoltà col visum, ma perché la FIFA e già scomandò di giovere a penut o che già non quella volta. In Vardet potesse la ragione essere stata al suo scorso di Viedi, che l'India non ha volia o podia paier. E dal 1934 è mals uruguayems refusò di dir pel campionato mondiale in Italia. Or da protest contro le sgere squadre europeemes ci vavan refusò quattro anni più bot al viedi in Uruguay per vida lungi viedi. E noi c'è l'indigenz sul loro advantos campions mondiales. L'Uruguay è per qualò finoz l'unico campion mondiale ci ha refusò di difendere al titolo. Ed è proprio Uruguay. Era gli egiziems e mangiato al campionato mondiale del 1930 in Uruguay. Elsa svavano già messi in viedi e vessero in sesto via pigliere insieme con la Jugoslavia a Marseille la barca sulla Villa Atlantic. Ma per via di un orcan tra inter Cairo e Marseille, emi mangiato la barca. E per se c'è quello dava in un'altra colliazione, emi d'arciosto via ir accesa. Quest'anno o che pera funzionò per l'Egitto. L'ur squadra o sia quartier si somma al nord del Stati Uniti, al confine col Canada, a Spokane, oggi da Seattle. Al primo giugno va l'Egitto, sur prossimo lunedì, a Seattle contro la Belgia.
0: Interessante faccia in vista di campionati mondiali da Balapè, che lanceva scudec, ossa Givgia, it's inders da Zarkladokr.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Tangini, tangili, bečke, la gronda domanda per Alexander Sasha Zvere, figlie tudest, sal finalmanch so gudanier il titolo da Paris, insomma in Grand Slam. Amigicassi in prim pass al faccio, el è Anthony il final, gudanier ottima se il mezzo final contro il cech Jakub Menchik e che è in 4 sets. 7 a 5, 6 a 2, si vuole pers il terzo set con 3 a 6, gudanier il card è decisivo con 6 a 3. Alexander Sasha Zverev de Maes Anthony final e l'onirol a giuire domenica per Frank incontro in Talian la domanda in Gal Cenegni na Bec Janik Sinner che si vengono elecco d'or na Matteo Arnaldi e Flavio Coboli els dus giovani secondo mezzfinal che c'è sera anceva un buon in ora che il mezzfinal per eruire CCA finalist ed avversari da Zverev Arnaldi e Coboli. Faccio ci sarà minci casa dar in nov vittor del French Open e forse per finire la prima meda ci Zverev godogna in Grand Slam.

0: RTL Sport.
1: Jonas Omlin torna di FC Basilea. Il goli che gli abbandonò il numero 1 torna per spetti il Basilees e da sotto spetti il contratto per fine 2029. Jonas Omlin è stato da 20 in Davos saisons e ha trovato giù a Montpellier, Mönchengladbach e di Davos tra Bayer Leverkusen. Di FC Basilea in rol Omlin a rimplazzarlo Marvin Hitz. Antonil Gol ed anche Ski Albin, una novità che ci portoccia Urs Lehmann, e ci sarà te da CEO della Federazione de Ski Internazionale FIS, che mi anche enemda avanti l'elezione del Presidente della FIS, scusi il blick, rapporta oz, vedi la collaborazione tra Urs Lehmann e il Presidente, Johan Elias, facci naufragi, Lehmann, o per il settembre, vangia cinque, incetlo, scusi CEO, avanti era il Presidente da Swiss Ski e aveva il candidato sco Presidente della FIS. La FIS in momento in grave time e vien faccia in faccia cinz vegia messa blers milions anil Savlung e che per la FIS Savlung e Ski che è migigas bec in una buona combinazione. E che co è Sonny and Cher, I Got You Baby.

0: Eir tras vishnanca cun caretas e charins portar plungas da palpira viglia forse catar ir codagets e heftlis interessants nis parfin carnetscu la bravo ni i playboy tutchon capitou. Proman tuts on ne da rimno il palpira viglia e sregorna ang da cal time scuci che era calenda che stemda o la terza classe superiore da Lyon ir puspe pia entamang las caretas ed its chars ed on rimno palpira Nientir Marcia. E nostra reportera, la Lara Carceni, o accompagnia i scolars e le scolares.
1: E le occhie de meun, il ciel surlion ai gris. Sul plato de scola, ein varga curante scolars e scolares rimnai en inrudi, meuns e le scalces, le stuncledat en faccia. Il scolars de classe, Arno Copaul, clom els nums.
2: Leandro.
3: Mariana.
1: 90% del pupì in Svizzera viene produzione con pupì vel. E scuole in Biaras Vishneukas Svizzeras rimnen e a Lyon scolars e scolares quel.
4: Also, io ho avuto la chance di fare quel perché lo vengo a scuola e io ho sci streng perché in sa più o meno c'è non solo i più pupì e in sa circa non chi ha il pibia.
3: Also, io ho la chance, ok? E mi è che scuola e io sbocciavo già se me.
5: Ci inzasci con quel Carlo e lui si ci mette un po' gref e io faccio me con l'auto e a per sentire il portato e tempo scuola il pupise c'è un po' cool a per sentire meglio che scuola.
1: Ciungare se don portano con carettas ed in gran car il pupite la real veil d'industria e gli urdaglion no che tu venirem now in un container. El den reparci en gruppas de quattro neciun, et ina de las gruppas servin il car gron. Le lavur fa alerta, et il car sempla in spert. Ben, in scolar calm cun cavels cirs, mira che il car da buon turn, e quai or d'experiencia.
3: I mi gravi che ho metz in via, nos ven metzi assumen u alti fesbia, e quel azzur, el d'inglese, e se interessen si da so oso, quella... als quei Teil aus der Via, also es ist schon lang tot und tot. Also wenn es halt schon das Sperrmeter sieht, ist es schon tot.
4: Et tot sind
3: wir? Nein, wir sind wir.
1: Depi decenni stati a dinne pi pauk pupi vei. Il on 2024 ha il canton grigion da vento varga 13 tonne pupi vei e cartun. Vengon zavon, erion varga 3 tonne de pli. Arno Copaul, che va da gruppo per gruppo e sostiene i giovanili in chi trova, declara:
6: questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi gli viene la scusetta. Per partire da oggi, se vengono a Copy Bowl, 3 quinze ebook, qualche è piacevole. L'udate si gira gli auto che va diretto alla deponia con il loro materiale per qualche anno, forza, un buon plazzo da parte in acqua a casa.
1: Tente le plune de quins e gazette sveglie, anni scolars escono in flaucausas che hanno privo casa. Alea, in la scolare Rua Saivla, con veste scocce della lavoura strencia, racquenta.
7: Io avevo un buon fatto, avevo una collega di me in flauci a McDonald's, un gutscheine, e non so se altro a questo.
1: Se amici e se amici, che gidano della destruzione del car, aggiunten.
3: Già, ja, c'è un di questi libri, briefe ne esci, aber schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
8: Also ich weiß nicht, ob du speziell Briefs gibt, die Schritte, die du schon den Leger der Leger.
7: Nein, also Bukes Wes. Also bei ihnen sind ein Flau Plastik, weil ich aber wirklich Tasche cool. Das ein Flau, weil den die Pupien in den Tasches. Aber schon, sie sind die Lupe in Kase.
1: Schon ein Flau Plastik, Lu, Stonel, Spikla, OL.
9: Yeah, Broker ist ein Putz, ein Keomera, was ist das?
1: Il servizio non ha mai più paga se alla fine del giro è un plastico al container. E con la paga finanziano i sviluppi di scuola da 3G alla fine del giorno. Si accadrebbe nel container ed alzano fails e gazette per un plato. Scolasti vengono di una puspesa per aso e sostegno dei giovanili. Ai vedono già un flau tutte altre cause che mo plastic, cui aimavano un dell'urtems de scuola attras le giasse con le scarette e rimnavano pupille.
6: quel che sta provando il più spettacolare, quel era il forza in prima e seconda classe, sta con Zavio in bravo, quel che non aveva mai avuto.
10: Wir haben immer umgewühlt. Es war so cool. Und dann natürlich dann auch mal lustige Sachen, wenn man irgendwie ein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Giggeln. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und da hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
11: Hey, let's go, von die Kleine.
1: Center knapp due ures, hai tutto il pupi veil da Lyon, Jarim Naus e deponeus al container. E per juvenils, esi ossa, temps per una pausa meritata.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Buonasera e benvenuti all'instrumentale. Oggi condivisci di musicanti e musicanti della musica surava. Mio nome è Giancarlo Albin, sono il bass e sono presidente della musica surava. Scopo in primo utilizzo il Red Man's March. Nus divisiamo in ben divertimento.

Allora, io sono Conradin de Grungs, sono il cornet e la musica surava di Pilon 2012. Quest'oggi io vengo qui già, voglio suonare il lago di Giovanile Scrigione e ho PBG su Saisa. 3 decades di Urs Steli Plaiami ed io suonare Ebu Gengo Toc in Agacola Musica.

Quel fu stau l'instrumentale con la musica esurava. Nu sperando avere toccato via sgost e finire il programma di crociera con un'altra registrazione di Lion Vergau. Bien divertimento con la musica esurava e non genere.

0: RTL, l'instrumentale.
1: La Saira der RTL. Con sempre un verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

PNR. Per vus, al puls de la musica. Dal sempre verd, Soril Hit, fin de la scovrida. RTR. Usciva ria, scola vita.

0: Bianca Dof, benveni. La Chunconta Nova la Fiesta Federale de Tir il Grigiuna a Anciet, il è una delle più grandi concorrenze de sport della Svizzera. Se le 20 piazze de tir spettano stocchi il ciun de fanador 35.000 tiradores a tiradores, aradon 100.000 spettatores ad spettatores. Tocca la fin de maggio, 234 persone sono annunciate per il studio di scolasta e scolasta della Scuola Alta di Pedagogia del Grigiun, qui in Genif per 100 di più che gli Vargau. Per via di quei grandi ember alla scuola studio prendere a Cainz per il nuovo della scuola ulteriore località sulla piazza da posta a Quera. Malgrat la plievia del Davos Temps, in Svizzera hanno il livello d'aua in Lachs e Flums attualmente fec bas. Il pifec si muove la munconza d'aua il Lachs da Constanza e da Zug. Il Lachs da fermata del Grigiun per incontrare hanno il livello d'aua attualmente in stand normal. Per la FIS, la Federazione Internazionale de Schis, la situazione tutt'altro che normale. Meine Anna avon il Kongress della FIS a Belgrad, a Nov Mainz, zu in der Kurs Lehmann, er in Jusel Jusko, CEO della FIS, eisel schon sera tratz, de quei post. Sko il Blick schreva, agit au grondes divergenzes per via della Finanzas, d'inter Lehmann, ad il Präsident della FIS, Johann Elias. Donde mia wart, io gevigel in abiala sera.
1: La Saira da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: Vus al puls della musica.
1: Azzurro,
0: dal sempre verde.
1: Pomeriggio troppo azzurro e lungo.
0: Zuri Lit. Fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

RTL. Musica non-stop. Con scoprides. Hits. E sempre verzi.

Misteri da Peter Lanzel. Orda ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor chocler, nun am stanglaint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cotschneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar dandet scol misterius schladar din crescentuna.